Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Linox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Dave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, programma che parla di novità discografiche, che punta i riflettori principalmente sulle sonorità acustiche. Molte cose importanti anche in questo nuovo episodio che scopriremo man mano, ma iniziamo subito con una band che arriva dall'Aia, una band olandese che si chiama Sommieux.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siamo partiti molto bene con questa band olandese Somio, band pop rock dall'Aia guidata da Kamel Mireson. Loro uniscono un pop orchestrale con qualcosa di indie rock, molto belli anche i cori. Alcuni brani del loro nuovo album c'è anche qualcosa di disco. Album composto da 16 brani, 24 Hours è il titolo di questo lavoro di questa band che si è affermata come una delle realtà più originali del panorama europeo. Tutto questo anche grazie alla collaborazione col grande Nile Rodgers. Continuiamo con Enjimai Chitambo e questo pezzo che si intitola Exquisite Skeleton. Enjimai.

Rock Wave. E questo era Angie Mile, bravissimo artista, è nato nel 1993, autore ad oggi di 3 album e fa queste canzoni forse un po' sperimentali e ricercate per un album che è uscito per la 4D a fine marzo di questo 2026. Ha avuto problemi personali molto seri che ha superato e che fortunatamente è qui a parlarci della sua resurrezione. E noi continuiamo con una band inglese, si chiamano Mumford & Sons. Con questo loro nuovo album tornano un po' alle origini, un album molto lungo con canzoni bellissime. Quella di quest'oggi si intitola Run Together e noi corriamo insieme a loro. Mumford & Sons.

E sono proprio contento che loro sono tornati un po' indietro, avevano fatto due o tre album belli ma forse un po' sovrarrangiati. Questo recupera un po' l'entusiasmo e l'immediatezza degli esordi, veramente un grande album questo nuovo per i Mumford & Sons, formazione che ha come base la città di Londra, e questa canzone dal titolo Run Together. Ora arriva una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. Il suo ultimo album si intitola Le Sai, una canzone un po' autobiografica, una lettera a se stessa, Dear Me, ovvero sia cara me. Per la prima volta qui a Rock Wave, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis con Dear Me dal suo nuovo album, un invito a riconoscere le proprie fragilità come tappe di crescita. Cantautrice nata a Los Angeles, che però molto spesso fa tappa a Nashville per incidere e per scrivere le proprie canzoni. Forse non ve ne siete accorti, ma sono già partiti Dan Auerbach e Patrick Carney, ovvero sia The Black Keys, un album che uscirà a maggio.

brano che è stato registrato dal vivo con tutti i musicisti nella stessa stanza, un album che restituisce un suono ruvido e diretto come voleva la band. Black Keys, band di Akron, sono nati nel 2001, hanno in carriera dei successi commerciali veramente molto molto importanti. Il loro ultimo album si intitola Peaches, per una band che continua a rinnovarsi, e loro hanno un'ossessione per i 45 giri per i singoli, che confermano anche con questa loro nuova fatica. Un album che nasce durante un periodo molto difficile, perché Dan Auerbach affrontava la malattia del padre. Ma questo è TYO da Parigi.

TYO in Francia, a Parigi lo chiamano The Young Old, cantautore senza tempo, perché lui ha queste sonorità soul recuperate dagli anni passati. Artista classe 1989, Outsider è il titolo del suo nuovo album uscito proprio in questi giorni. Canzoni, quelle di TYO, che stiamo ascoltando già da un po' di tempo qui a Rock Wave, perché i suoi singoli sono veramente molto molto interessanti, molto intensi, coinvolgenti. Notizia molto importante è quella dell'uscita di un nuovo album di Joe Jackson, si intitola Open Fury, ed è un album che secondo me recupera un po' il primo periodo più rockeggiante e il secondo periodo più jazzato. Il pezzo che ci presenta quest'oggi si intitola Made in Love, Joe Jackson.

classico del 1966, band guidata da John Sebastian, versione dei Damned, formazione londinese nata nel 1976, ha pubblicato un album di cover che si intitola Cover Not Like Everybody Else. Dicevo, band londinese nata nel 1976 e sempre a Londra. Un paio d'anni prima, Chris Difford e Glenn Tilbrook hanno fondato una band che esiste tuttora e che si chiama Squeezy. È appena uscito il loro nuovo album, che contiene anche questo singolo dal titolo Why Don't You?

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Difford e Tilbrook mostrano una scrittura matura e moderna pur mantenendo la loro impronta melodica inconfondibile. Erano gli Squeezy con Why Don't You, da quest'album bellissimo e molto ispirato, nonostante la band sia in attività dal 1974, dicevo, album che si intitola Trixies, ultimo lavoro per questa formazione che conferma la capacità di raccontare delle ottime canzoni pop. È il momento ora di Paul Trudeau, che è un cantautore che arriva da Los Angeles, classe 1974, che fa parte della band di Billy Idol. Il pezzo si intitola Tiny Little Joke.

Tiny Little Joke, piccolo grande scherzo per Paul Trudeau da Lost Diamond, che è il suo ultimo album per questo artista californiano che ha una carriera alternativa a quella di Session Man, anche se ufficialmente fa parte della band di Billy Idol, ma collabora con tanti altri artisti americani principalmente. Album che stiamo comunque ascoltando e proponendo già da qualche settimana. È il momento ora di Morrissey, l'ex frontman degli Smiths. Il pezzo si intitola Headache ed è tratto dal suo ultimo album Make Up Is a Lie.

voce un po' diversa dal solito per Morris e per questa bella canzone tratta da Make Up Is a Lie, ultimo album per questo artista nato nel 1959. Manchester è la città dove sono nati gli Smiths, durati secondo me troppo poco, band che io ho amato e amo tuttora moltissimo. Quello che segue invece è un progetto tutto italiano che ha lo scopo di raccogliere 17 artisti tra indie, folk e rock, tutto guidato da Claudio Pinchetti, per riprendere alcune canzoni del grande Conor Roberts, ovvero sia Bright Eyes. Questa è Linda con Boccaleone, con Poison Oak.

uno dei brani più belli per quanto mi riguarda di Bright Eyes, ovvero sia di Conor Roberts, reinterpretato da Linda, ovvero Linda Gambino, cantautrice italiana attiva dal 2020, e Boccaleone, che sarebbe il progetto cantautorale nato a Bergamo nel 2018 e guidato da Marco Boccaleone. Loro rieleggono questo classico di Conor, brano pubblicato nel 2005 in questa versione molto intima che rispetta comunque l'originale e che lo ricompone in una forma personale di questi due artisti italiani molto molto bravi. Un altro artista che personalmente stimo moltissimo è Nick Solomon. In attività dal 1986, ha pubblicato oltre 30 album in carriera con lo pseudonimo di Bevis Frond. Il suo ultimo lavoro è uscito ad aprile, si intitola Horrorful Heights e contiene questa bellissima Best Laid Plans. Bevis Frond.

0: Stai ascoltando Rock Wave.
1: La musica continua qui a Rock Wave con un duo che arriva dalla Svizzera, è una vera e propria scoperta molto interessante, hanno delle melodie contagiose, si chiamano Seasonal Falls. Breakfast With You è un pezzo tratto dal loro EP dal titolo Unbearable Loudness of Stupidity, qui a Rock Wave.

Molto molto bravi, Season of Fools, Breakfast with You, duo svizzero formato da Roman Gabriel e Andrew Pelletier, incidono per l'etichetta di Pretoria che si chiama Sub Jungle. Breakfast with Billy era il titolo di questo pezzo, e per la stessa etichetta c'è una band che è un trio familiare guidato da Robbie Allender, che è un ex collaboratore di Jan Tiersen, grandissimo compositore francese. Lui con la moglie e con il figlio ha creato una formazione che si chiama Echo Birds. Già da un po' di tempo stiamo ascoltando alcuni pezzi da quest'album che si intitola Fantasy. Quest'oggi la scelta è caduta su una canzone che si intitola Soon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco. Rifacimento di un classico dei Cult, forse il loro brano più famoso. Loro sono Dandy Warhols, il pezzo si intitola semplicemente Rain.

versione più delicata di questo classico dei Cult, Rain, brano pubblicato nel 1985 da un album che si intitolava Love, dove Ian Hansbury e Billy Duffy fondevano post-punk con qualcosa di hard rock e di gotico. I Dandy Warhols, formazione nata a Portland nel 1994, hanno pubblicato da poco un album di cover, si intitola Pin Ups, lo stesso titolo di un album di cover di tanti e tanti anni fa del grande David Bowie, dove hanno reinterpretato brani di artisti famosi come Cure, Clash, America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles e ovviamente i Cult, quindi artisti di genere molto diverso tra loro, che comunque ascolteremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. E sono emozionato per il brano che segue, è un brano di una formazione che si chiama The Alarm, sono nati nel 1981 e a distanza di un anno dalla scomparsa del loro leader Mike Peters hanno pubblicato questa canzone, The Alarm.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Live Today da The Alarm è un po' il messaggio finale di coraggio di Mike Peters, brano che è stato inciso pochi mesi prima della sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile 2025. Mike combatteva da 31 anni con una forma aggressiva di linfoma, la sindrome di Richter, e il video che è stato girato all'alba sulla costa del nord dell'Inghilterra ne mostra la forza, la lucidità e anche la speranza, perché qualche giorno dopo avrebbe dovuto iniziare una cura nuova che purtroppo non si è dimostrata efficace per la sua malattia. Grande emozione per Live Today, ma anche per l'album Transformation, che uscirà il 29 maggio, che chiuderà il percorso di questa band gallese nata nel 1981 e che ha pubblicato album iconici e importantissimi come Declaration, Strength e Eye of the Hurricane. E ora arrivano le atmosfere sognanti di un grande cantautore con un duetto. Lui è Bonnie Prince Billy.

Rock Wave. Rock Wave. Atmosfera un po' alla Calexico per Will Oldman, ovvero Bonnie Prince Billy, però attenzione perché intanto è partito Gone Shopping, che è il nuovo singolo degli Strokes.

0: Rock Wave.
1: Nuovo singolo per gli Strokes si intitola Going Shopping, farà parte di Reality Awaits, il loro settimo album che uscirà a giugno. Band newyorkese, nata nel 1998, fondata da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr., figlio di Albert Hammond, cantautore americano che ha avuto un buon successo tra gli anni 70 e 80 principalmente. Torniamo a Londra con un cantautore che si chiama Daniel Blumberg, ci fa ascoltare questo pezzo dalla colonna sonora del film Testament of Anne Lee, si intitola Clothed by the Sun. Daniel Blumberg.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era Daniel Blumber con Clothed by the Sun, artista londinese, con questo pezzo tratto da un film uscito sul finire del 2020.

0: songs to be broke like this.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Un suono che è una fusione tra dream pop e indie, tipiche degli anni 2010 in poi, sono gli Egoism con Catching Up, nuovo singolo per questo duo formato da Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e da Adam Connors, ed era il penultimo brano in programma perché l'ultimo è ancora un progetto italiano. È un duetto tra Lovinsky, che è una formazione bergamasca, e Helsinki, che è il progetto solista di Drew McConnell. Una collaborazione che è nata quando i Lovinsky hanno aperto una data dei Baby Shambles a Leeds qualche anno fa. Pezzo molto bello che si intitola Beautiful, bello anche il video diretto da Annalisa Pinchetti, che cattura un po' l'intensità di quel live, il momento in cui i Lovinsky hanno condiviso il palco con Helsinki. Con questa canzone vi mando un abbraccio molto forte e ci sentiamo molto presto qui con Rock Wave. E ora per voi Beautiful.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: La voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco, da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e apriamo questo mese di maggio tornando a bussare ad una label italiana che spesso mette lo zampino in questo viaggio radiofonico. L'ho fatto di recente con la puntata monografica dedicata ad Andrea Chimenti, dunque linea a David Bonato, voce ai corridoi della Vurek Music Label.
3: Ciao a tutti, Vurek Music Label, si scrive VREC, è un'etichetta discografica indipendente nata nel 2007 ed ha un obiettivo principale: promuovere la musica che vale, ovvero musica di qualità, musica fatta con emozione, musica vera, musica fatta come si deve. Questa è la linea di principio che negli ultimi anni abbiamo portato avanti sui nostri social, sul nostro sito e su tutto quello che è la nostra comunicazione. Questo perché lo abbiamo visto, la musica che cosa sta diventando e forse sarà sempre peggio. Cerchiamo di preservarne i valori, valori che poi vengono incisi su vinili, prettamente, CD ancora, perché comunque è un supporto ancora molto valido. Abbiamo fatto anche delle musicassette, sono molto molto interessanti, quindi artisti di un certo tipo, con un certo spessore, che hanno delle cose da dire. Quindi Vurek ha questo obiettivo da quasi 20 anni, cerchiamo di indirizzare e di proporre progetti sia già affermati sia completamente nuovi, perché comunque c'è anche tanta musica nuova, tanta musica interessante. Lo facciamo comunque in questi anni con una distribuzione indipendente, ci affidiamo ad Audioglobe, anche se comunque tante esclusive, vinili colorati, edizioni autografate, numerate, sono sul nostro store ufficiale che è www.vurek.it. Trovate dagli ultimi lavori di Andrea Chimenti, Giulio Casale. Per quanto riguarda il rock d'autore, abbiamo band come i Karma, i Casablanca, gli Elephant Man. Per quanto riguarda il rock in italiano, rock vero, musica che comunque vi toccherà l'anima. Questo è quello che cerchiamo di fare. Seguiteci sui nostri social, iscrivetevi alle newsletter, perché sono ancora più fondamentali rispetto ai social, e provate a dare un'occhiata alla nostra etichetta. Siamo sicuri che troverete dei prodotti nuovi, diversi e sicuramente di qualità.
1: Grazie, grazie David, grazie per il lavoro encomiabile che porti avanti. Dal catalogo della Vurek, come sempre, trovate tutti i link dentro i post e sul blog di Trans Europe Express. Dicevo, dal catalogo scelgo due dischi e parto da una voce che per me ha sempre significato molto, almeno nelle percezioni visive che avevo della provincia italiana e del suo suono. Mi fermo finalmente a parlare con Giovanni Scuderi, DNA e colonna portante prima di Nadie e poi di una riconfigurazione di questo progetto che oggi porta il nome di La Classe Dirigente. Si intitola Termini per una resa e questo vinile noi lo consumiamo e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. C'è La Classe Dirigente, c'è Giovanni Scuderi. Ciao Giovanni.
4: Ciao, ciao, ben trovati.
1: Ciao, come stai? Come stai?
4: Bene, siamo sempre a suonare.
1: Beh, tra l'altro stiamo registrando in questo momento dell'anno in cui è tornato finalmente l'inverno, tra l'altro. Allora, tu non sai che piacere enorme, te lo dicevo fuori onda e te lo dico ora mentre stiamo registrando. Io adoro la provincia italiana, la notte dentro la provincia italiana, sai, quelle strade un poco di periferia, quei bar che sembrano fermi ai 70, ti dice niente questa frase? La gente che si conosce tutta, poche luci, poche cose da fare, poca trasgressione, abitudini, no? E se tutto questo dovesse per me avere un suono, per me e La bionda degli Abba.
4: Ah,
1: è un
4: beh.
1: Pezzo, Giovanni, che io conosco a memoria.
5: Stiamo parlando di un'altra facciata della tua vita, che sono i Nadie, ma come fai a spiegargli che ha sbagliato religione proprio come l'hai sbagliata tu?
4: Mamma,
5: quanto mi piace quella canzone.
4: Sono felice più che altro perché sono dei brani che raccontano, come dici tu, anche un po' la provincia, ma anche una situazione esistenziale. Quindi del protagonista, e come riesce poi, magari nel testo riesco forse un pochino a dare un'idea del tutto personale della bionda, in questo caso di Abba, che poi è un'illusione fondamentalmente.
1: Certo.
4: Anche nel videoclip non facciamo vedere, c'è un videoclip che è molto bello, fatto
1: anche quello molto provincia.
4: Sì, esatto.
1: C'è molto proprio ed è un'ambientazione che adoro. Ma oggi la classe dirigente, i Nadie, in qualche modo cambiano faccia, cambi faccia, ma forse neanche troppo. Perché si cambia faccia? Perché si cambia nome?
4: Beh, noi abbiamo avuto un lutto gravissimo nel nostro organigramma. Insomma, il nostro produttore, che è Tony Carbone, era Tony Carbone, bassista di De Novo, che è mancato improvvisamente, e noi stavamo lavorando a termine per una resa, che è il disco che poi è uscito per V-Rec, che parleremo dopo.
1: Sì.
4: E improvvisamente, insomma, Tony è un nostro, diciamo, fratello proprio.
1: Nell'ambito.
4: Non lo sapevo. Tra l'altro, era poi in un momento anche Tony molto, molto importante della sua carriera, perché era diventato produttore di Carmen Conce, produttore di Alex Britti, di tanti altri.
1: Caspita.
4: Quindi, niente, lui era proprio. Ed è morto mentre suonava, quindi una cosa incredibile per noi. Esatto, abbiamo purtroppo dovuto scegliere due opzioni: o appendere la chitarra al chiodo e dire vabbè, basta, perché insomma eravamo al centro della produzione, quindi stavamo facendo le voci, quindi lui se n'è andato con le mie canzoni in testa. E per noi ripeto, era un fratello, cioè io lo sentivo 3 o 3 volte al giorno, quindi una cosa proprio spaventosa. E allora niente, abbiamo deciso a quel punto di voltare pagina. Poi sono una persona abbastanza ambiziosa nell'ambito poi di ciò che mi accade, cioè io rilancio sempre quando una cosa, diciamo, non va come deve andare, e quindi abbiamo poi chiamato Roberto Vernetti, che insomma tutti sanno chi è, insomma uno dei produttori più importanti in Italia, e quindi l'abbiamo chiamato in Cambogia e lui è tornato tornato dalla Cambogia. Ha finito questa produzione che poi è andata, insomma, è andata pubblicata. Però la classe dirigente, appunto, è un altro nome che abbiamo voluto dare a chiudere un capitolo, ecco.
1: Okay.
4: Perché poi ha tutto un suo significato, ecco.
1: Poi ci arriviamo, perché anche il titolo secondo me apre tantissime chiavi di lettura, però in breve questi suoni mi hanno molto, molto colpito. Non sapevo la storia di Tony, Pelle d'Oca, insomma. In questo disco c'è da riconoscersi tanto, ma quando consumai La bionda degli Abba, di quella storia, del lato A di questa vicenda, dissi vabbè, sorpassare, duplicare o comunque riconfermarsi dopo un brano simile, per me ovviamente ardua come impresa, l'hai fatto, perché secondo me in questo disco conosci te stesso, che secondo me è la bandiera di questo disco, sia anche un po' a livello testuale che di concept. Ma che brano è, ma che bello. Ma arriviamo alla domanda iniziale per chiudere, perché se tutto come scrivi, come canti, è specchio di noi stessi, anche questa canzone, come dici. Quindi perché cambiare nome e identità?
4: Ma perché in fondo l'identità non c'è, non esiste. Cioè, fondamentalmente noi veniamo al mondo e prendiamo identità. Ma io in questo momento faccio Giovanni, ma non sono soltanto Giovanni. E questo è quello che è la presa di consapevolezza che io nel mio percorso ho avuto. Per questo cominci tu a pensare che non c'è il duale. E a questo punto si apre uno scenario immenso. Perché ti dico questo? Perché se io dico Giovanni pensa che mangiare con le bacchette è sbagliato, ma se Giovanni va in Cina mangia con le bacchette è giusto, allora
5: Certo.
4: cos'è giusto e cos'è sbagliato? Non c'è giusto e sbagliato, c'è l'identità. Quindi io faccio in questa Matrix Giovanni, ma in realtà io non sono soltanto Giovanni, perché se io alzo gli occhi e guardo il mondo nella sua sfericità, diciamo così, perché ecco, proprio vedo tante altre culture, tante altre cose, quindi la mia identità si perde. E allora questo disco è un occhio sul mondo, in realtà dove non esiste bene, male, alto, basso, freddo, caldo, ma esiste probabilmente qualche parola più alta che non è il duale, come la consapevolezza e la coscienza. E poi lì, a quel punto, in base alla tua consapevolezza, puoi eventualmente giudicare. Quindi la classe dirigente perché si chiama così? Perché è un organigramma che sta sopra le parti, che sta sopra la politica, le strutture economiche, sociali, culturali. Quindi è un osservatorio che guarda questi fatti con un certo distacco, senza giudicare, ma semplicemente raccontare in modo verista i fatti e le persone, ma soprattutto i sentimenti che li muovono. È questo. Quindi
5: Conosci te stesso, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giovanni Scuderi, grazie. Alla classe
4: grazie
5: dirigente.
4: Paolo. Grazie, grazie. Alla prossima.

0: E questa era Conosci te stesso, brano che campeggia dentro Termini per una resa, il disco della classe dirigente. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre dentro i corridoi della Vrek Music Label, altro disco, altra corsa. Il buio, la luce, il conoscersi, si disvelano verità, e lui ha sempre cercato di fare questo nella sua carriera, nelle sue composizioni, lontano volutamente dai riflettori di scena, dalle luci finte del sistema. Figura di riferimento per tanta scena davvero underground, davvero importante. Gli After Hours è solo uno dei tanti passaggi importanti della sua carriera. Si intitola A luci spente ed è il nuovo disco personale di Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Come stai innanzitutto?
1: Diciamo che sto bene. Il mondo è in fiamme, ma io sto bene, diciamo.
0: Senti, tu lavori in un negozio di dischi, mi hai detto.
1: Sì.
0: Ma ti prego una breve fotografia, perché è una roba che oramai non si sente più. C'è una roba, tra l'altro, un manifesto di resistenza culturale meraviglioso.
1: Sì, lavoro in questo negozio part time di vinili.
0: Pensa a te.
1: In cui si trova veramente di tutto, quindi è una pacchia proprio.
0: Mamma mia, immagino.
1: Devo dire che ho scoperto cose nuove che,
0: certo,
1: non avrei potuto neanche immaginare, perché appunto di solito quando ascolti le cose c'è questo maledetto algoritmo che ti porta sempre tuo territorio, per cui cercare di scoprire altre robe diventa difficile.
0: Certo.
1: Invece in questa maniera sono portato ad aprirmi.
0: Bellissimo, tra l'altro la stessa ragione che mi porta in radio ogni settimana. Senti, io amo molto indagare da vicino le ragioni dei dischi, i testi, anche se in questo caso dovrei chiedere molto a Tito Faraci, che insomma è la firma che ti accompagna in questo lavoro.
1: Esatto.
0: Tu che rapporto hai con le parole degli altri in questo caso? Come le canti, come ti approcci, come le custodisci?
1: Ma guarda, devo dire che con Tito è nata una collaborazione davvero davvero speciale. Di sapere che io in tutti i gruppi in cui ho cantato ho scritto i testi, quindi sono anch'io autore. Poi
0: certo,
1: c'è stato un momento quando stavo facendo il primo disco, Le cose cambiano, del 2015, in cui ho sentito il bisogno di avere un altro sguardo, perché diciamo che venivo da un periodo non semplicissimo e ero focalizzato fin troppo su certe tematiche, e allora la cosa mi stava un po' stretta. Ho incontrato Tito, così ci siamo rivisti dopo 20 anni che non ci vedevamo, e niente, ci siamo proprio ritrovati come se non fossero passati quei famosi 20 anni.
0: Che bello.
1: E mi è sembrato naturale, dopo che in realtà mi aveva detto cosa faceva, qual era il suo lavoro, mi è sembrato logico chiedere a lui se aveva voglia di aiutarmi a concludere i testi del primo disco. Il primo disco è andata così, quindi un po' di testi sono miei, un po' suoi, mentre dal secondo in poi sono tutti completamente suoi,
0: okay,
1: perché ho trovato questo equilibrio, per cui quello che scrive lo sento e lo faccio intimamente mio.
0: I suoni di questo sì, disco, come li hai scelti? Perché in realtà appunto ci sono momenti di, anche se vuoi con tutte le virgolette del caso, di pop, ma anche di post rock, anche tante cose abbastanza lisergiche.
1: Certo.
0: Hai accolto i testi per raccogliere i suoni? Avete fatto cose scisse, poi le mettiamo assieme e vediamo che succede?
1: Sì, è stato, cioè, per quanto riguarda i testi,
0: Sì.
1: È stato un lavoro proprio separato.
0: Okay.
1: Lui faceva i testi, Tito faceva i testi, io facevo la musica, io okay. non sapevo nulla di quello che lui stava producendo e lui non sapeva nulla di quello che stavo producendo io.
0: Okay. Vedi?
1: E a seconda del testo, poi alcuni pezzi sono nati proprio leggendo il testo. Perché mi davano certe sensazioni, certe emozioni, sono andato da quella parte. Altre, ho pensato, forse questo testo potrebbe stare molto bene in quel pezzo che avevo fatto.
0: Okay.
1: E quindi così. Mentre i suoni, guarda, sono nati semplicemente dal gusto, cioè
0: okay.
1: io devi sapere che dopo il terzo disco e dopo un tour per promuovere quel disco, io avevo deciso che basta, è raggiunto il momento di dire stop, e perché la situazione soprattutto del live era e attualmente è drammatica,
0: sì,
1: c'è più un posto dove suonare, cioè fare il musicista è diventata una missione, cioè voglio dire, il musicista ha un livello medio-basso come sono io, cioè nel senso che ovviamente se riempi gli stadi è differente la questione, però per artisti del mio calibro diciamo che non c'è più un posto dove suonare. Allora, niente, mi sono preso un po' di pausa, dopodiché diciamo che il morbo della musica mi ha ripreso e ho iniziato a fare canzoni senza uno scopo principale, uno scopo, un obiettivo.
0: Cioè, sì.
1: Volevo fare canzoni, e, per cui non avevo neanche un'idea di produzione. L'idea okay. di produzione era okay. il mio okay. gusto, e quindi
0: è andata così.
1: Sono andato avanti per questa strada.
0: No, mi facevo anche qui altri film, altri tracciati, perché per esempio Peccati è
1: sì.
0: un mantra, come il suono, come la scrittura di questo brano, il lungo finale strumentale, però poi nel sì. disco arriva Dovunque sia, ovunque vada, che è il brano che ho scelto, che mi piace tantissimo, a proposito di Chiara Ciccarelli, e spezza un po' il mood, almeno musicalmente c'è tanta aria,
1: sì.
0: luce maggiore.
1: Sì, sì, è vero, è un territorio quello che non avevo mai esplorato, anche quello degli archi,
0: sì.
1: mi sono trovato così, cioè non c'è un vero motivo,
0: okay,
1: anche,
0: okay.
1: Anche il testo il testo mi ha spinto anche ad avere quest'aria non so se positiva, però è aperta,
0: okay.
1: Per cui è venuto così, e non ho messo limiti.
0: Ed è venuto bene. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giorgio, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a tutti voi, ciao.

E questa era Dovunque sia, ovunque vada, il brano che campeggia dentro A luci spente, il nuovo disco di Giorgio Ciccarelli. Grazie a lui, grazie alla classe dirigente, grazie a David Bonato, la Vurek Music Label, per essere stati con noi. Settimana prossima Transeuropa Express torna sfogliando un'altra label, ma soprattutto un progetto tutto dedicato alla violenza di genere. È uscito il nuovo 45 giri, il nuovo capitolo di Lady Day, e io non posso mancare l'appuntamento. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Ciao a tutti voi, popolo di Zoe, che ogni mercoledì e sabato puntualmente alle ore 13 vi sintonizzate sulle onde di Radio Talpa per vivere 60 minuti di buona musica in compagnia di Stefano. Sta per iniziare la primavera e nonostante a livello di meteo oggi siamo ripiombati in pieno inverno, anche in ambito discografico stanno sbocciando novità importanti e qui a Zoe non vediamo l'ora di proporvele. Ma prima un tuffo nel passato con questo brano che fece furore oltre 40 anni fa. Loro si chiamavano Animal Night Life e questa è una versione particolare del loro unico grande successo, Love is Just a Great Pretender.

un piccolo gioiello della scena londinese dei primi anni Ottanta, un sound davvero particolare, funk e jazz, qualcosa di molto sofisticato per l'epoca. Love is Just a Great Pretender degli Animal Nightlife. Pensate che il cantante Andy Polaris era il coinquilino di niente meno che Boy George, sì, proprio lui, il leader dei Culture Club, cose che potevano succedere solo a Londra. Ma abbiamo detto che ci sono diverse novità che bollono in pentola in queste settimane, e la più importante è sicuramente l'uscita di una compilation umanitaria di cui vi ho già parlato la scorsa settimana. Sto parlando di Help 2, il secondo volume a distanza di oltre 30 anni dal primo capitolo del progetto di War Child in aiuto dei bambini vittima di conflitti armati. L'album si apre con un grande ritorno dopo svariati anni, quello degli Arctic Monkeys. Questa è Opening Night. Proprio

Arctic Monkeys, Opening Night. Alex Turner, il frontman degli Arctic Monkeys, aveva scritto questa canzone circa 10 anni fa durante le sessioni dell'album I Am nel 2013, se non vado errato. Era rimasta incompiuta per tutti questi anni, era rimasta, come dire, una demo nel cassetto. Quando il produttore James Ford li ha invitati a partecipare a questo progetto benefico, hanno deciso di riprenderla e finalmente di finirla. L'hanno realizzata agli Abbey Road Studios nel novembre scorso, in quella stessa settimana in cui sono stati registrati quasi tutti i brani dell'album, compreso anche quello che stiamo per ascoltare, da parte di uno dei gruppi che ultimamente ha conquistato il mio cuore. Loro si chiamano Fontaines D.C.

da Dublino i Fontaines D.C. con la loro versione di Black Boys on Mopeds, una cover della compianta Shinead O'Connor. La canzone originale risale al 1990 ed era una protesta contro il razzismo e la brutalità della polizia britannica sotto Margaret Thatcher. Shinead l'aveva scritta dopo la morte sospetta di Colin Roach, un 21enne britannico di origini giamaicane, nel 1983. La versione di Fontaines D.C. è piuttosto fedele, direi, all'originale, e sono certo che Shinead l'avrebbe apprezzata, perché il cantante Brian Chetten riesce davvero a trasmettere tutta la gravità del testo originale. E ora, da Dublino, torniamo nel Regno Unito, ma facciamo un salto indietro nei primi anni 90, quando imperversava un duo molto particolare, una specie di Pet Shop Boys in versione punk, chitarre rock and roll, drum machine e testi carichi di giochi di parole ironici, a partire dal loro nome, Carter, The Unstoppable Sex Machine.

Carter the Unstoppable Sex Machine, o semplicemente Carter USM, come li chiamavano affettuosamente i fan. Anytime, Anyplace, Anywhere è del 1991 dall'album 30 Something, che all'epoca ricevette addirittura un 10 punti su 10 dal New Musical Express. E qui c'è il genio della loro ironia. Il titolo è preso di peso da uno slogan pubblicitario del Martini, Anytime, Anyplace, Anywhere, ma loro lo trasformano completamente. Invece dell'immagine glamour di persone che bevono martini su uno yacht, i Carter USM raccontano la storia di alcolisti che si scolano mezzo litro di sherry da cucina a colazione. È questo il loro mondo: povertà, alcol e una sorta di romanticismo disperato, il tutto confezionato con un umorismo nero tipico UK. Ma torniamo al presente con i Kasabian, con la loro ultimissima uscita per la colonna sonora di Young Sherlock.

Con un tempo più incalzante, a mio parere perfetta per questa serie che racconta un giovane Sherlock Holmes ribelle di 19 anni. Il testo parlava già di un confronto tra diverse versioni di se stessi, quasi una profezia di quello che sarebbe successo tra lo Sherlock giovane e quello che conosciamo dai romanzi.

E ora rullo di tamburi per il ritorno di Morrissey, un nuovo album e un tour che, come sempre quando si parla di lui, sta già avendo diversi problemi. Questa è The Monsters of Pig Alley.

Morrissey, The Monsters of Pig Alley, dall'album appena uscito Make Up Is a Lie. In una rarissima dichiarazione, perché Morrissey di solito non spiega mai le sue canzoni, durante un concerto ad Amburgo quest'anno ha raccontato di cosa parla questo brano. Ha detto: i mostri sono i genitori, stanno cercando di richiamare indietro il loro ragazzo che insegue fama e fortuna, dicendogli: no,

torna a vivere con noi e ovviamente il ragazzo trova la fama, trova un po' di successo, ma è senza speranza e finisce assassinato in un campo. Il titolo è ispirato a un vecchio film muto del 1912 e, parlando di cinema, festeggiamo la notte degli Oscar appena terminata con la canzone vincitrice della statuetta.

Holden, il fenomeno dell'anno scorso che ha conquistato il mondo intero. Questa canzone viene dal film d'animazione Netflix K-Pop Demon Hunters, uscito nel giugno dell'anno scorso, e ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale appena due giorni fa, anzi appena due notti fa, ed è stata anche la prima canzone K-Pop nella storia a vincere un Grammy. Le voci sono del gruppo fittizio Hunter X, che nel film sono tre ragazze che di giorno sono stelle del K-Pop e di notte cacciano demoni. Il film è diventato il titolo Netflix più visto di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di visualizzazioni. La canzone è arrivata al numero 1 in più di 30 paesi e ha dominato le classifiche per mesi. E ora da Seoul torniamo a New York, nel momento del suo massimo splendore musicale. Lo facciamo con i Tom Tom Club e la loro versione di Under the Boardwalk, dal loro album di esordio.

Tom Tom Club con Under the Boardwalk. Questo è un progetto parallelo davvero speciale. Chris Frantz e Tina Weymouth, la sezione ritmica dei Talking Heads, hanno creato il Tom Tom Club nei primi anni 80 come una specie di valvola di sfogo più leggera e funky rispetto al sound molto più cerebrale dei Talking Heads. Mentre David Byrne era sempre più preso da esperimenti d'avanguardia, Chris e Tina volevano semplicemente far ballare la gente. E ci sono riusciti alla grande con hit come Worthy Rapping Good o soprattutto come Genius of Love, che poi è stata campionata migliaia di volte nel hip hop. Under the Boardwalk è una cover del classico dei Drifters del 1964 che i Tom Tom Club hanno filtrato attraverso il loro sound funk e disco. Non smettiamo di ballare con un vero e proprio inno delle dance floor. Lui è John Paul Young e il brano celeberrimo è Love is in the Air. Love is in-

Love is in the Air, il classicone australiano del 1977 che tutti conosciamo. John Paul Young ha regalato al mondo questo inno disco che è stato usato in praticamente ogni matrimonio, festa, film romantico degli ultimi 50 anni. All'inizio John Paul Young era principalmente famoso in Australia, ma questa canzone è esplosa letteralmente ovunque. E il caso vuole che da John Paul Young si passi semplicemente a Paul Young. Questo è un suo vecchio singolo intitolato I'm Gonna Tear Your Playhouse Down.

Paul Young, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Anche qui c'è una storia interessante. I'm Gonna Tear Your Playhouse Down non è una canzone originale di Paul Young, è una cover di un brano soul del 73 scritto da Dan Peebles, ma la versione di Paul Young del 1984 è diventata più famosa dell'originale. Beh, Paul Young ha questa voce soul incredibile per essere un ragazzo bianco inglese di Luton. Era l'epoca dei soul singer britannici che riuscivano a reinterpretare il soul americano con una sensibilità tipicamente europea. Bene, restiamo in ambito di British Invasion con uno dei primi successi degli Spandau Ballet. Si intitola To Cut a Long Story Short.

0: To Cut a Long Story Short degli Spandau Ballet, il loro primissimo singolo del 1980. Gli Spandau all'inizio erano molto più sperimentali e new wave di quanto la gente ricordi. Infatti tutti li conoscono per le ballate romantiche come True o come Gold, ma i primi lavori erano elettronici, freddi, quasi industrial. La voce di Tony Hadley cantava con quel suo timbro profondo sopra il freddo dei sintetizzatori e dei ritmi elettronici. Poi nel tempo sono cambiati davvero moltissimo.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Dopo gli Spandau Ballet, un altro grande, anzi un altro gigante britannico. Lui è l'ex batterista e cantante di Genesis, Phil Collins. Sussudio.

0: Phil Collins e Sussudio. L'anno è il 1985 e l'album è No Jacket Required. Questa canzone ha, tra le altre cose, un segreto divertente. Sussudio non significa assolutamente nulla. Phil Collins ha detto che stava improvvisando così dei cosiddetti vocals dummy durante le sessioni in studio, quei suoni che i cantanti usano come segnaposto prima di scrivere i testi veri, e ha continuato a cantare Sussudio seguendo il ritmo. Avrebbe dovuto al loro posto trovare le parole vere, ma poi ha pensato, sai che c'è, funziona così, e ha lasciato Sussudio così com'era, costruendo tutto il resto del testo attorno a questa parola totalmente inventata. Il risultato lo avete ascoltato, una hit mondiale, numero uno sia in America che in Gran Bretagna. Era il Phil Collins dell'epoca d'oro, quando stava letteralmente ovunque, nei Genesis, in una strepitosa carriera solista, come produttore, persino nel Live Aid, dove ha suonato sia a Londra che a Filadelfia nello stesso giorno, grazie ad un volo del Concorde.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Anche per oggi è giunto il momento dell'ultimo brano in programma e quindi dei saluti. Io che sono Stefano vi ringrazio per essere stati in compagnia di Zoe e vi do appuntamento la prossima settimana, sempre sulle onde di Radio Talpa, sul sito www.radiotalpa.it e sulla nostra app. Oggi ci salutiamo in dolcezza con una ballad immortale firmata Dire Straits. L'album è Making Movies e la chitarra e la voce di Mark Knopfler ci raccontano una versione ambientata nella working class britannica di una storia immortale. Questa è Romeo and Juliet. Ciao a tutti!
2: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window.

Buongiorno. Sono le 8 di una bellissima giornata e stai per ascoltare Avatar, una selezione tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni da quest'ora sino alle 9. Naturalmente, esclusivamente su Radio Talpaz. Avatar di oggi è dedicata a Debo, un grande appassionato di musica jazz, che ha donato alla nostra radio alcune delle sue selezioni musicali preferite. Noi le abbiamo prelevate dal poderoso archivio musicale di Radio Talpaz, le abbiamo montate. Ed eccole qua. Buona giornata con Avatar e buon ascolto.

0: sono letteralmente rotto di fare l'impossibile per te e di stare dietro a tutte le cose di cui hai bisogno. Vai di qua, passa di là, sono in piscina e sono senza la macchina. Passeresti a prendermi per favore? Certo, passo io con la macchina per prenderti e lasciarti sui binari del primo treno che passa. Ho puntualmente mal di testa, i miei timpani sono perforati dall'incedere veloce di come mi parli. Vorrei che almeno per un pomeriggio, un solo pomeriggio, tu mi lasciassi in santa pace.
1: Ale, sono arrivate le 9, la giornata è ancora bellissima. Hai appena ascoltato alcune selezioni musicali depositate nell'archivio musicale di Radio Telpaz da Ebo, un grande appassionato di musica jazz. Il mixaggio era a cura di Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni dalle 8 sino a quest'ora. Ovviamente su Radio Telpaz. Buona giornata da Avatar e a risentirci domani.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, tutta un'altra musica.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Music.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche. Novità di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. Oggi nostra ospite sarà Chiara Nikita per parlarci del suo nuovo singolo, ma ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1994.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

detto che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

E va bene così, senza parole. Il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che era un singolo a sé, uscito nel 1994. Novità al primo ascolto per Cristina Bringhel.

0: Sorridi deficiente, questo è il titolo della canzone al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica, nuovo singolo di Cristina Bringheli ad accompagnarci al nostro spazio intervista.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Ora Musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, esattamente a Lido di Camaiore. Andiamo a trovare Chiara Nikita con il nuovo singolo Forse Tu No, in programmazione qui a Ora Musica. Ciao Chiara, ben trovata.
2: Ciao, ciao a voi, è un piacere essere qua di nuovo.
0: Allora, noi ci eravamo già sentiti con il precedente singolo Petrolio, che era uscito l'anno scorso praticamente. Adesso c'è questa nuova canzone, Forse Tu No, come ce la racconti?
2: Beh, è difficile da raccontare, è un brano molto profondo in cui magari sono partita da un elemento un po' mio, da una mia emozione, e però penso che parli di tanti di noi, perché parla proprio dell'ansia, della paura del futuro, che è un po' il male della mia generazione, no? E poi anche di tante persone, il non saper vivere il presente.
0: È uno di quei brani dove è facile sentirsi dentro, perché appunto è una grande attualità, e poi questo presente è molto difficile da vivere, non solo per i giovani, perché comunque ci sta spiazzando, barcollano tante certezze che c'erano, pensavamo d'avere, insomma un po' un casino. Senti, tu sei cantautrice, autrice, polistrumentista, chitarra, tastiere, pianoforte, questo brano hai fatto tutto tu?
2: Allora, diciamo che ho fatto tutto, nel senso che sicuramente l'ho scritto io, ho anche suonato la chitarra nel brano e ne vado molto fiera di questo, sia elettrica che acustica, però ovviamente ho lavorato insieme al mio team, perché a me piace molto il lavoro di squadra, e quindi anzi ringrazio tutto il team, Musica Mia, Nicco Verrienti, Musacco, insomma abbiamo fatto un bellissimo lavoro di squadra.
0: Ecco, a proposito di squadra, con la tua squadra hai già avuto modo anche di girare molto, partecipare a concorsi, salire su tanti palchi. So che stai lavorando anche a un EP, tutto questo nell'insieme creerà un'estate di musica dal vivo?
2: Beh, la speranza è proprio quella, diciamo che ho fatto un inverno un pochino di scrittura, di camera, di studio, eccetera eccetera, per prepararmi proprio un'estate di live con tanti brani nuovi. Ho in programma anche un'uscita estiva, e poi chissà, magari possiamo già anticipare l'EP, non so se uscirà già in estate oppure più verso magari l'autunno, eccetera eccetera, però sì, sicuramente sarà un'estate piena di musica.
0: Di questo brano c'è anche un video.
2: Sì, sì, che potete trovare su YouTube, e tra parentesi è molto molto significativo, e non sono di parte, perché nel video ho proprio voluto rappresentare una cosa particolare, ho fatto un po' una performance.
0: Cioè, racconta.
2: Beh, volevo rappresentare le cinque fasi del lutto, no? Che si dice che abbia cinque fasi, anche se il brano poi non parla di una morte in sé per sé, più una morte diciamo del reale, più così, però ho voluto portare questo tema molto forte nel videoclip, e devo fare i complimenti ai registi, a chi ha fatto le riprese, perché sono stati meravigliosi, hanno reso proprio l'idea che avevo in maniera perfetta.
0: Ecco, andremo a vederlo, c'è Incuriositi, quindi su YouTube il video di Chiara Nikita, che troviamo scrivendo Chiara Nikita semplicemente su Google per raggiungerti attraverso i social.
2: Bravissimo, mi trovate come Chiara Nikita ovunque, su Instagram, YouTube. Ricordo solo che Nikita è con la K, sempre.
0: Esattamente, mi sembra giusto. Noi adesso andiamo ad ascoltare Forse Tu No. Chiara, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi, un buon ascolto.
3: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo momento.

0: ne ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questo è il singolo di Chiara Nikita, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora.
2: RadioTalpa.it, l'anima nera del rock.

Oltre ad la canzone di Alessandra Latino, Quando la vulnerabilità diventa forza, oltre ad nuovo progetto discografico che è un EP di 6 tracce realizzato con il contributo di Nuovo Aimaje. Ah, ora musica anche Fabio Martorana, nuovo singolo anche per lui, Fra sogno e realtà.

fra sogno e realtà. Fabio Martorana con il nuovo singolo che è uscito da qualche settimana e sta scalando le classifiche indipendenti, visto che le radio lo hanno accolto molto bene. Da un paio di settimane vi stiamo presentando anche la nuova canzone dei Jalis, Taratata.

0: uniti come due gocce in un bicchiere, siamo destinati a non mollare finché la ritmica protegge questo amore, finché la strada resta asciutta. Questa è una strofa estratta da Taratata, la nuova canzone dei Jalis, che festeggiano il 29esimo compleanno di No a Sanremo. Chissà se il 30esimo sarà quello giusto, ma staremo ad ascoltare.
1: Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

0: cavolo, ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio bo non si tocca.
1: Il prezzo del successo, Susanna. Questo è il singolo che hai ascoltato qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Protagonista Gianni Morandi, che è in tour, sta festeggiando i suoi 60 anni di attività. Nel 1967 Gianni Morandi cantava questa canzone.

Un mondo d'amore, Gianni Morandi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo classico che ci ha riportato negli anni 60. Torniamo invece adesso nell'attuale 2026, Fraschette, Jacamoz.

0: Francesco Moschetti in arte Fraschette da Bari con questo nuovo singolo che si chiama Yakamoz. Si sente anche il mare in sottofondo, questo è il mare di Bari molto probabilmente. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Spunta la luna dal monte, nuova versione di questo brano che ricordiamo con Pierangelo Bertoli e Itazenda. Oggi novità qui a Ora Musica con la nuova versione di Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu. Ora Musica con Maurizio Martini, novità anche per lui, si chiama Bolle Blu.

0: non c'è nessuno. Che guaio sei? Che guaio sei?
1: Bolle blu, il nuovo singolo di Maurizio Martini con Marco Ferracini, si ripropone quindi questa coppia con questo nuovo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica. A chiudere è una bomba!

0: una bomba oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ogni lunedì alle ore 7:30 Radio Talpa presenta Frammenti culturali, pillole di filosofia, arte, letteratura, musica e cinema. In studio il giornalista e scrittore Paolo Montanari.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità.

Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Ogni segnato calle provo contrario alla tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte. Se fra due poggi siedi ombrosa valle e vi si acquieta l'alma sbigottita, e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme. Or s'assicura, e il volto che lei segue ove l'almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un pensier nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno, da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore.

0: stai ascoltando Radio Tag. Ma che brava. Oh, bravo.
1: Un saluto da
0: Francesco
1: e Andrea dei Ticket Jacks, da Pistoia a Cattolica.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
4: American Dream.
3: In studio Maurizio Benvenuti.
5: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
6: Ed eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista, perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabicce per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira. Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Eche di talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Living Blues dice che questa band esegue le jam, ci porta sempre più in alto, oscillando e ondeggiando, con fiati e chitarre pulsanti, rumorosa, vivace, ci fa ballare. Dalla prima all'ultima traccia, loro sono i Roomful of Blues e questo è il loro nuovo album, Steppin' Out.

0: Li avete ascoltati, siamo già entrati nel ritmo di questa band e sicuramente avrete già iniziato a ballare, come caratteristica di ogni lavoro dei Roomful of Blues, che è la migliore piccola band della scena. Virtuosismo musicale, magnificenza, rhythm and blues davvero gioiosa, chiassosa e coinvolgente, con arrangiamenti serrati e fluidi, e uno spirito gioioso, contagioso. Questo è quello che dice anche Blues Music Magazine, ma sono tante le riviste che parlano in maniera entusiasta di questo ennesimo lavoro dei Roomful of Blues.
1: Hey!

Questa band è in una classe a parte, sia su disco ma soprattutto su palco, una band formatasi per la prima volta nel 1967, offre un mix mozzafiato di swing, blues e proto rock and roll. USA Today dice che suonano blues e rhythm and blues ad alta tensione. Con lo storico sassofonista Rich LaTaille a capo della sezione fiati dal 1970, l'impeccabile musicalità di Roomful of Blues ha valso loro 5 nomination ai Grammy Award e 7 Blues Music Awards. Due volte il prestigioso Downbeat International Critics Poll che li ha selezionati come miglior blues band. E anche ora, dopo 19 uscite precedenti e migliaia di concerti dal vivo, Roomful of Blues continua ad essere uno dei principali ensemble blues al mondo e continua a sbloccare nuove strade.

La novità è poi che con questo nuovo album Steppin' Out, Room Full of Blues introduce la cantante soul e davvero con una grande voce Dee Busts. Con Dee, la band celebra una pietra miliare storica perché per la prima volta nella loro storia i Room Full of Blues hanno registrato un album con una cantante femminile. Bastos porta un'energia fresca e dinamica, cantando ogni canzone con passione, come se le avesse vissute tutte, onorando al contempo le ricche tradizioni di questa band e il suo caratteristico suono di Little Big Band.

Prodotto da Watson, Stepping Out presenta 14 performance vivaci di house rock blues e il legame emotivo di Bastos e dei musicisti con questo materiale è palpabile fin dalla traccia iniziale, con la quale tra l'altro abbiamo aperto questo speciale. Bastos non potrebbe essere più consapevole del significato, più orgogliosa di questo album. Infatti lei dice: sono così emozionata ad essere la prima cantante donna a registrare con la band. Sono un gruppo di musicisti

Straordinario, una macchina così ben oliata e sono entusiasta di cavalcare questa onda musicale. E dall'altra parte, Watson dice di essere un gran fan di Bastos, sempre felice di lodarla, dicendo che Didi Bastos fa veramente tutto bene, sa esattamente quello che fa ed è molto brava anche nell'intrattenere le persone.

L'attuale formazione dei Room Full of Blues comprende il chitarrista e leader della band Chris Batson, che si unì per la prima volta nel 1990 e guida il gruppo dal 1998. La band ha mantenuto il suo suono immediatamente riconoscibile grazie ad una grande musicalità e una sezione di fiati eccezionali con il sassofonista Rich LaTeil, che si unì per la prima volta nel 1970. Il suo stile magistrale può evocare sia il sax dei giorni d'oro del rock primitivo, sia l'eleganza fredda dello swing jazz delle big band. Insieme a Batson, LaTeil e al cantante principale Didi Bustos, Room Full of Blues vede la partecipazione del tastierista Jeff Cesarine, del bassista John Turner, del batterista Mike Coffey, del sassofonista baritono e tenore Craig Thomas e del trombettista Christopher Pratt.

Gioiosa e vivace, Ruffalo Blues è una band costruita per offrire il suo valore notte dopo notte, concerto dopo concerto. La loro combinazione vincente di swing impetuoso, di blues, rock and roll, rhythm and blues e soul restano il loro marchio di fabbrica, così come la loro capacità innata di riempire la pista da ballo. Manteniamo sempre le cose fresche e soprattutto l'entusiasmo alto. Suonare questa musica, dice il leader, è un divertimento immenso per noi ed è altrettanto divertente per il nostro pubblico. Ora poi con Bastos, con questa grande cantante femminile e soprattutto la sua voce ricca di espressione e sicurezza a guidare la battaglia, la band sta catturando il pubblico vecchio e nuovo. Ovunque si esibisca. Con Steppin' Out, i Ruffalo Blues rimangono una forza musicale distintiva nel mondo del blues, con un suono radicato nella tradizione, ma con uno sguardo che si estende molto nel futuro.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi vi abbiamo presentato questo ennesimo splendido lavoro dei Roomful of Blues, davvero ancora più bello, davvero ancora più da ballare, con la grande voce di Dee Dee Bustos, si chiama Steppin' Out, continuate ad ascoltarlo, ne vale veramente la pena. Da Maurizio, benvenuti, lunga vita al blues, un saluto a tutti quanti voi, ciao!

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.
1: È passato un uomo con la chitarra sotto il braccio. Veniva dal vento del Texas e portava storie. Le sue canzoni erano strade, luci di locali e notti senza fretta. Parole che sanno di polvere, di coraggio e di ritorni. Oggi lo salutiamo non con il silenzio, ma con la musica. Lasciamo che una sua nota apra la porta dei ricordi, che ogni accordo sia un abbraccio per chi resta. Addio, viaggiatore. La tua voce continuerà a guidarci lungo le strade che ami. Riposa in pace, Joe Healy.

Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, in qualsiasi strada in questo momento vi troviate. Siamo con Gioili, che ci ha lasciato il 15 dicembre all'età di 78 anni, ma la sua voce rimarrà con noi come una mappa di strade texane e notti di club. La sua musica ha ampliato i confini del country mescolando radici, rock e poesia.

0: Gioili non era soltanto un musicista, era un narratore di strade polverose, di amori perduti e di speranze che brillano tra le luci dei piccoli club e i grandi palchi. Nato ad Amarillo e cresciuto a Lubbock, Gioili ha portato con sé il respiro del Texas in ogni nota, trasformando il country tradizionale in un linguaggio nuovo, contaminato dal rock, dal folk e persino da un'energia punk che lo rese unico.
1: You

Negli anni 70 fondò con Jimmy Dale Gilmore e Butch Hancock i Flatlanders, una band che sembrava destinata a restare un segreto, ma che col tempo divenne seminale per la scena roots americana.

Da solista, Joey Lee ha saputo ampliare i confini del genere collaborando con giganti come i Rolling Stones, Bruce Springsteen e persino i Clash, che lo vollero in apertura del loro tour di London Calling.

La sua voce, definita da Springsteen autentica come Johnny Cash, era un ponte tra mondi diversi. Il calore delle ballate country, l'urgenza del rock, la malinconia del blues. Ogni concerto era un rito collettivo, un invito a credere nella forza della musica come cura e come speranza. Non a caso, anche negli ultimi mesi segnati dalla malattia, Joe Hill e la moglie Sharon hanno scelto di condividere il loro percorso non per soffermarsi sulle difficoltà, ma per portare comprensione e consapevolezza attraverso il potere curativo della musica.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un'eredità luminosa. Joy Lee ha insegnato che la musica può abbattere confini, unire comunità e dare voce a chi vive ai margini. Per chi come me lo ha seguito fin dagli esordi, la sua parabola artistica è stata un compagno di viaggio, un filo che lega ricordi personali e collettivi. E ho tanti ricordi con la sua musica, con l'ascoltare le sue canzoni. Oggi lo salutiamo con gratitudine e commozione. Le sue canzoni continueranno a vibrare nelle radio libere, nei festival, nelle strade e nei cuori di chi crede che la musica sia ancora un atto di libertà.

0: Joely non muore davvero, rimane nei racconti, nelle note che hanno attraversato oceani e generazioni, e ogni volta che una sua ballata risuonerà, sarà come ritrovarlo ancora lì, con il sorriso texano e la chitarra, pronta a raccontare nuove storie. E allora, Joely, io ti sono profondamente riconoscente per le serate che ho passato in tua compagnia, ascoltando le tue canzoni. E il tuo ricordo non si spegnerà mai nella mia mente, te lo assicuro. Con affetto, Maurizio Benvenuti.
1: Tonight, Texas says goodbye to a native son and music legend. Joely has passed away at the age of 78. Joely was born in Amarillo in 1947 before coming up through the music scene in Lubbock. Before becoming part of the music scene that turned Austin into the live music capital of the world.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Zoe, il contenitore di musica nuova e meno nuova, purché sia buona, che viene diffuso dalle onde di Radio Talpa ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Come sempre, il sottoscritto, cioè Stefano, a tenervi compagnia. Avete avuto l'occasione di passare dalla piazza centrale di Cattolica lo scorso fine settimana in occasione di Cattolica in Fiore? C'eravamo anche noi ed è stata una bellissima esperienza, pur con tutti i problemi tecnici organizzativi che una diretta esterna può comportare. E in effetti certe esperienze ricordano molto gli inizi pionieristici della radio, quasi 50 anni fa, quando c'era meno tecnologia ma molta più partecipazione. Grazie quindi a tutti coloro che sono venuti a trovarci, a tutti i volontari che hanno speso il loro tempo per veicolare le proprie iniziative e, da parte mia, un saluto ed un ringraziamento particolare a Sara, che ha condotto con me l'edizione speciale di Zoe, e a Magno DJ, che ci ha supportato con tutta la sua competenza e la sua simpatia. Ne approfitto per ricordare che Sara potrete ascoltarla insieme a Mauro ogni martedì alle 14.30 in connessione in onda, mentre Magno DJ è in onda ogni mercoledì alle ore 18 con il suo X Generation. Arriveranno tante altre occasioni per fare festa, perché l'estate è alle porte e Radio Talpa è sempre protagonista della vita in Riviera nella stagione più bella dell'anno. Restate connessi al nostro mondo meraviglioso, proprio come ci viene detto nel primo pezzo in onda per oggi. Loro sono i Divo e questa è Beautiful World. It's a beautiful world.

Direttamente da Akron, Ohio, i Divo ci hanno parlato di un mondo meraviglioso. Peccato che, come sempre, ci sia molta ironia amara in tutte le loro composizioni. Ma a Radio Talpa, nel nostro piccolo, facciamo davvero del nostro meglio per rendere questo world un po' più beautiful. Ci sono novità di rilievo nel mercato discografico? Certo che sì. Negli scorsi giorni si è parlato molto del ritorno di Madonna, che si è esibita live al Coachella Festival insieme a Sabrina Carpenter, ed era una ghiotta occasione per far parlare del suo nuovo album, che sarà una sorta di sequel di Confession on the Dance Floor, una ventina di anni dopo. Non per niente il titolo è Confession 2. Il primo assaggio si intitola I Feel So Free. Thanks.

Sonorità davvero molto particolari per il nuovo singolo di Madonna, che non è una novità, sa scegliere i migliori produttori del pianeta che consentano ad ogni sua nuova uscita di gridare al capolavoro. Anche i Foo Fighters sono tornati con un nuovo album intitolato Your Favorite Toy, uscito circa una decina di giorni fa, quindi fresco fresco. Avevamo già ascoltato un primo estratto, oggi è la volta di questa Window.

Un momento più riflessivo del solito nel nuovo lavoro dei Foo Fighters. Dave Grohl ha raccontato che il pezzo è nato in uno studio improvvisato in una casa di campagna, dove stava cercando un po' di relax dalla tournée. Mentre guardava la pioggia dietro una vetrata, pare abbia scritto il giro iniziale e il testo, e da quel momento la canzone ha preso il titolo Window. Novità discografica anche per i Duran Duran, che tornano con un nuovo singolo insieme a Nile Rodgers, con cui collaborano in effetti da decenni ormai. Questa è Free to Love.

Uno dei gruppi simbolo della British Invasion degli anni Ottanta, partiti da Birmingham e che sono sempre stati capaci di reinventarsi, grazie anche a collaboratori del calibro di Nile Rodgers, uno che trasforma in oro qualunque cosa tocchi, e che si affianca a loro anche in questo nuovo singolo con un sound e un groove assolutamente riconoscibili, il suo marchio di fabbrica. Abbiamo terminato la sezione delle novità discografiche e oggi vorrei dedicare la parte centrale della puntata di Zoe a celebrare gli artisti che verranno introdotti fra qualche mese nella Rock and Roll Hall of Fame. Quella che verrà appunto chiamata la classe del 2026 è caratterizzata da un record: ben 6 artisti su 8 provengono dalla Gran Bretagna e oggi li ascolteremo tutti perché sono tutti diventati a loro modo delle leggende, diversamente non riceverebbero quella che è una vera e propria onorificenza musicale.

Il primo gruppo ha reso mainstream un genere solitamente ritenuto di nicchia e che anche qui a Zoe non viene spesso contemplato. Sto parlando degli dei dell'heavy metal, gli Iron Maiden, che ascoltiamo in uno dei loro grandi successi, The Trooper. You'll take my life.

0: Energia allo stato puro, gli Iron Maiden con The Trooper.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

Lui è Billy Idol ed anche lui ha popolato le zone alte delle classifiche per parecchi anni. Sono tanti, tantissimi i singoli che portano la sua firma, tutti particolarmente azzeccati. Noi oggi lo celebriamo con la sua Flash for Fantasy.

Billy Idol, Flash for Fantasy. Sono rimasto molto contento quando ho scoperto che fra coloro che verranno onorati con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame c'è anche un signore che davvero se lo merita. Sto parlando niente meno che di Phil Collins, che in effetti era già entrato in questa sorta di Pantheon del Rock in qualità di membro dei Genesis, ma siccome stiamo parlando di un artista che ha venduto più dischi come solista che come appartenente alla grande band del Progressive Rock, beh, penso che se lo meritasse davvero, anche perché sarà l'occasione di rivederlo dal vivo in un periodo in cui le condizioni di salute non sono proprio le migliori. Anche in questo caso il catalogo è sconfinato e desideravo non riproporvi i soliti singoli che si ascoltano ovunque, quindi ho optato per un brano di grande energia tratto dalla colonna sonora del film Buster, in cui Phil Collins si cimentava anche come attore. Il consiglio è quello di alzare il volume, perché il brano si intitola Big Noise.

Come probabilmente saprete, per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame bisogna avere iniziato la carriera da almeno un quarto di secolo, 25 anni. Quindi solo ora stanno entrando anche band che hanno caratterizzato la musica degli anni 90 e fra loro non potevano non rientrare gli Oasis.

0: I fratellini Gallagher, da poco rientrati in pista dal vivo, li abbiamo ascoltati in uno dei loro B-side più importanti, Acquiesce, brano che riscuote sempre un enorme successo nei concerti degli Oasis.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Fra le particolarità della prossima edizione della serata della Rock and Roll Hall of Fame ci sarà la nomina di due complessi in una sola, diciamo così, casella. Questo perché stiamo parlando di una band che è nata con un nome e che dopo una tragica vicenda ha deciso di proseguire la propria carriera sotto un nome differente. Quindi credo sia corretto ascoltarli in entrambe le loro manifestazioni. Questi sono i Joy Division in Love Will Tear Us Apart.

Il loro primo nome era Warsaw, ma poi raggiunsero un enorme successo come Joy Division. La loro anima creativa era il cantante frontman Ian Curtis e, dopo il suo suicidio, dopo appena due album e quella che doveva essere una tournée trionfale negli Stati Uniti ancora da iniziare, i restanti componenti del gruppo non se la sentirono, secondo me correttamente, di continuare a utilizzare il vecchio nome. Così divennero i New Order, con una differente cifra stilistica, e ottennero un successo commerciale travolgente con una musica elettronica estremamente innovativa. Noi li ascoltiamo in uno dei loro brani più belli, quello intitolato Bizarre Love Triangle. Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, questa è Zoe, come tutti i mercoledì e il sabato, dalle ore 13 alle ore 14, in compagnia di Stefano.

Sarà interessante vedere cosa succederà durante la serata di gala della prossima Rock and Roll Hall of Fame, in cui i componenti dei Joy Division e dei New Order entreranno a farne parte, perché ci sarà il caso di Peter Hook, bassista di entrambe le formazioni, che ha lasciato il New Order già da diversi anni in aperta polemica con il resto della band, polemica che ha portato a una spaccatura profonda, tanto che Peter Hook porta in tour i brani dei New Order con un nuovo gruppo che porta il suo nome. Insomma, volarono gli stracci e la situazione è tuttora ben lontana dall'essere risolta. Vedremo quello che succederà, anche se Peter ha già detto che non ha alcuna intenzione di suonare insieme agli altri. L'ultima artista britannica che salirà sul palco della Hall of Fame sarà Sade, e probabilmente è quella che attendo con più emozione, perché la sua musica mi ha sempre fatto letteralmente sciogliere il cuore. L'andiamo ad ascoltare in un brano tratto dal suo primo album, quello intitolato Smooth Operator. Sade, qui su Radio Talpa.

Terminata la rassegna degli artisti britannici che verranno collocati nel 2026 nel Pantheon del Rock and Roll, siamo anche giunti al termine della puntata. E che ne dite di rispolverare una bella abitudine che non sempre riusciamo a rispettare, ma che è sempre piacevole? Sto parlando di chiudere con un brano dal vivo, che è sempre qualcosa che dà la carica per affrontare il resto della giornata. Oggi ci salutiamo con il brano che chiudeva spesso i concerti dei REM, che anche Ligabue aveva coverizzato ai suoi tempi. Si intitola It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Io che sono Stefano vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Talpa con Zoe. Ciao a tutti!

0: Thank you and good night. Take care and we'll see you again.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album da titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni. Questa formazione che si chiama Mumford & Sons hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo. Per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Rock Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Radiotalpa.it, infiamma i cuori.
1: La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el estado.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Radiotalpa.it.
3: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
4: Eccoci cari amiche e cari amici qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista, perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arresi al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabicce per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora, fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira. Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Eche di Talpa. Vieni a sentire l'eco.
1: Radiotalpa.it.
2: Radio Talpa International live from the ghost town of Deerfield, Colorado, USA. Maurizio Benvenuti presents Coyote Moon, directed by Donato.
3: Cari amiche e cari amici, è un piacere tornare nuovamente a parlare con voi di Città Fantasma, di Ghost Town. Beh, dopo un paio di mesi in cui io e Donato, per motivi diversi, avevamo dovuto rientrare in Italia, eccoci invece, tornati nuovamente, prepotentemente, più emozionati che mai, a viaggiare e scovare le Ghost Town americane con le loro incredibili storie di vita, fortemente vissute, luoghi ormai abbandonati che tanto però hanno da raccontare. E a noi piace infinitamente immergerci nel passato di luoghi una volta ricchi e vivaci. E così oggi vogliamo ripartire da un luogo insolito per gli Stati Uniti, ma di grande impatto storico, di grande valore storico, la città fantasma di Deerfield, che ha ospitato la prima comunità agricola afroamericana. E allora, iniziamo anzitutto dal viaggio, come al solito. Siamo partiti da Roma, abbiamo raggiunto Denver, in Colorado, e da qui abbiamo incontrato il professor George June dell'Università del Colorado Settentrionale, che ci farà da guida per raggiungere Deerfield, per parlare di questa città fantasma e per darci poi la possibilità, come al solito, di trasmettere da questo luogo remoto, da questo luogo abbandonato. Da Denver abbiamo noleggiato una macchina, siamo arrivati a Greeley e da qui abbiamo preso l'autostrada 85 in direzione sud fino a Garden City. Siamo quindi andati verso est sulla Highway 34 e alla fine abbiamo raggiunto Deerfield. Lungo il percorso abbiamo anche camminato perché il professore ci ha fatto vedere tutta una serie di cose. Abbiamo anche sudato e il sottoscritto si è preso il classico mal di gola e raffreddore anche per la forte escursione termica che abbiamo trovato in questi luoghi. Donato invece sta decisamente meglio di me, ma tutto questo non precluderà il programma che abbiamo in mente di proporvi oggi. Noi oggi trasmetteremo dalla Jackson House, la casa del suo fondatore Jackson Oliver Toussaint, e il professore ci dice che questa città è facile non notarla perché solo alcuni edifici logori, una piccola pietra commemorativa con una targa, è rimasto. Ma la piccola città era un tempo sede di una fiorente comunità agricola nera. Ora spoglia e desolata, Deerfield si trova anche senza protezione dal vandalismo e dai danni causati dal clima rigido delle pianure. Deerfield si erge come un esempio di insediamento agricolo afroamericano a ovest durante l'inizio del XX secolo. Nonostante l'importanza storica della città e gli sforzi di raccolta di molte persone e organizzazioni dedicate, Deerfield rischia di andare perduta. La storia unica della storia nera di questa città merita di essere preservata, e quindi questo professore universitario che ci sta parlando, ma anche tanta altra gente, stanno facendo veramente di tutto per preservare questa città che rischia di essere completamente distrutta. Sappiamo già benissimo che Deerfield è un luogo di cui la maggior parte delle persone non ha mai nemmeno sentito parlare, e se anche i pochi edifici rimasti venissero demoliti, i ricordi di persone che qui hanno vissuto e che hanno reso questa comunità fiorente, come Harvey Page, Squire Brackman, il reverendo Thomas Hazel, Edith Goodall e tutte le altre persone coraggiose che si sono avventurate a ovest per iniziare una nuova vita in una comunità nuova di zecca, andranno insieme ai mucchi di macerie. E questi vecchi edifici sono molto più che strutture in rovina, ci dice il professore. Essi trattengono le risate le lacrime e le vite che qui c'erano una volta. E allora, la storia di Darfield non celebra solo i successi di un afroamericano, il suo fondatore, ma rappresenta piuttosto una storia comune del successo dei neri nel West. Nel 1910 il nero di Denver, Oliver Toussaint Jackson, aveva il sogno di permettere a coloro che volevano ritagliarsi una vita migliore di raggiungerla e afferrarla. Fu ispirato così a fondare una comunità nera occidentale dopo aver letto l'opera di Booker T. Washington del 1901, Up from Slavery, che incoraggiava le persone di colore a usare le loro nuove libertà per perseguire il successo economico e culturale. Dopo ripetute richieste di concessioni di terre negate dai proprietari terrieri bianchi, Jackson presentò una richiesta di abbandono nella contea di Weld nel 1910, che crebbe fino a diventare una città composta da 27 famiglie. Al suo apice, tra il 1917 e il 1921, Darfield comprendeva 44 capanne di legno, molti acri di terra coltivata per l'agricoltura, una fabbrica di blocchi di cemento, una sala per divertimento, una chiesa, un ristorante, un negozio di alimentari e una pensione. Frutto del sogno di Jackson e della dedizione e dell'ingegnosità dei suoi residenti, Darfield era diventata con successo una città nera autosufficiente, con una cultura che aveva importanza in tutto lo stato del Colorado. I cittadini impararono collettivamente a coltivare avena, orzo, mais, fagioli, erba medica e barbabietole da zucchero nel suolo del Colorado. Furono anche in grado di padroneggiare l'agricoltura a secco e hanno persino coltivato colture ad alta intensità idrica come angurie e meloni. Donne nere con istruzione universitaria come Sarah Fontaine insegnarono ai bambini di Darfield e migliorarono così i tassi di alfabetizzazione nella comunità. Fontaine descrisse Darfield come una comunità piacevole e accogliente, ricordando eventi come giocare a carte il sabato sera, le cene, il giocare a basket. I neri di Denver viaggiavano verso nord per soggiornare a Darfield, creando un centro culturale sia per neri americani rurali, sia per neri americani urbani. Il periodo di massimo splendore della città terminò quando il disastro ambientale colpì le pianure del Colorado. Il Dust Bowl degli anni 30 mandò in frantumi i piani della comunità di costruire una fabbrica di conserve e stabilire un college a Darfield. La Grande Depressione e la grave siccità spinsero i residenti di Darfield ad andarsene negli anni 40, lasciando Jackson e sua nipote come ultimi abitanti. E alla fine Darfield divenne una città fantasma. Il professore George June ci continua a dire che preservare Darfield è importante perché questa città ha ampliato le opportunità per i neri occidentali nei decenni che seguirono la guerra civile. Le storie nere spesso non vengono raccontate, i siti legati alla storia nera spesso non vengono conservati. Il fenomeno è così pervasivo che ha un nome tutto suo: Preservation Diversity Gap. Il National Park Service ha lavorato per ridurre questo divario nel tempo, ma riconosce che attualmente le istituzioni fondamentali della conservazione rimangono in gran parte invariate. Un piccolo gruppo di storici, studiosi e persone personalmente legate alla storia di Darfield hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per preservare e imparare dai resti del sito. Dottori come Bob Brunswick e George Hoon, che sta parlando a noi in questo momento, organizzano ogni anno un Darfield Day che coinvolge l'aiuto di volontari locali. Il Black American West Museum ha negoziato con Clayton Homes per salvare il sito nel 2019, quando Clayton Homes aveva già pianificato di costruire alloggi a prezzi accessibili vicino al centro storico di questa città. Le università e le istituzioni locali, tra cui la University of Northern Colorado, la Colorado State University e altre, si unirono per creare la Darfield Preservation Partnership. La partnership e il museo sono stati in grado di raggiungere un accordo con Clayton Homes e hanno convinto la società a partecipare ad uno scambio di terreni e a costruire su un sito diverso, che non prevedesse la distruzione di Darfield. Tuttavia, la costante minaccia dello sviluppo incombe su Darfield, a meno che non possa essere ulteriormente protetta. Più recentemente, il programma di sovvenzioni per i diritti civili afroamericani ha assegnato ai dottori Brunswick e June quasi $500,000 per perseguire il Darfield Dream Project, uno sforzo per studiare e preservare la storia di questa città. La sovvenzione fornirà finanziamenti per stabilizzare almeno i due edifici della proprietà, la Jackson House, dove ci troviamo in questo momento, costruita dal fondatore della città Oliver Toussaint Jackson nel 1917, e la stazione di rifornimento, costruita sempre da Jackson nel 1919. Questo lavoro includerà fattori che vanno dai test sui materiali pericolosi alla ricostruzione del tetto, ad esempio. L'obiettivo finale di Brunswick e June per la città fantasma è quello di trasformarla, ci dice appunto George June, in un centro di istruzione e ricerca stagionale dove studenti e ospiti possano conoscere la storia di Darfield attraverso tour e scuole archeologiche sul campo. E questo obiettivo è un obiettivo che è quasi a portata di mano. Concludendo, ci dice il professore George June che anche con i fondi delle sovvenzioni, gli sforzi di una comunità dedicata alle spalle, Darfield ha continuato a sgretolarsi. Senza che nessuno si occupi della manutenzione del sito, rimarrà esposto agli effetti del rigido clima delle pianure e dei vari atti vandalici. Siti storici come Darfield richiedono cure e manutenzione permanenti in modo che possano continuare a condividere le loro storie per le generazioni future. Darfield racconta una ricca storia di successo della comunità nera e preservarlo come unità del National Park Service colmerà un vuoto nel racconto dell'Agenzia della Storia Nera. E l'attuale lavoro condotto da accademici e volontari dimostra la passione e la volontà del pubblico di investire in questo sito. Ora dunque ci troviamo nella Jackson House, la casa del fondatore di questa comunità agricola afroamericana, forse uno dei locali meglio conservati, almeno una parte del pian terreno, e qui il professore ci invita ad allestire le nostre apparecchiature e a partire con questa nuova trasmissione di Coyote Moon che avrà luogo proprio da qui, da Darfield. Una nuova ghost town che, a differenza delle altre, era completamente gestita da neri. Ah, un'ultima cosa prima di partire con il programma. Il professore ci racconta anche, ci spiega il motivo per cui questa città ha questo preciso nome, Darfield, proprio perché questa terra era una terra veramente cara a questi coloni neri. E da qui il nome di Darfield. Donato, come al solito, è attivissimo, riesce sempre anche nelle situazioni più difficili a realizzare una connessione, un contatto, e mi dice che siamo pronti per questa nuova puntata di Coyote Moon attraverso la musica country e l'americana music. Noi iniziamo subito con un brano che sta avendo un grande successo. Si chiama l'artista Jason Isbell. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Bury Me.
4: Bury me where the wind don't blow, where the dust won't cover me, where the tall grass grows.

Ancora un brano qui dall'interno della Jackson House, naturalmente senza finestre, e quindi a parte la musica, quando il sottoscritto parla si sente un po' di rumore di sottofondo, ma anche questo è la bellezza del luogo in cui ci troviamo. Lui è Charlie Crockett, una delle più belle voci in questo momento del panorama country American music. Il nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Lonesome Drifter, ed è il brano che dà il titolo all'intero lavoro, pubblicato proprio non tanti giorni fa. Una canzone che incarna la sua caratteristica miscela di country blues con uno spirito soul e vagabondo che riflette il suo viaggio come musicista. Ascoltiamolo insieme.

E ora la volta di Julian Baker and Torres per questo singolo che sta avendo un grande successo e sta facendo molto parlare di sé. Sugar in the tank, zucchero nel serbatoio. Ti amo fino all'inferno e ritorno, ti amo legato sui binari del treno, ti amo chiaro come il giorno e nel buio, ti amo dormendo sul mio letto di morte, tesoro. Questa è Sugar in the tank, Julian Baker and Torres.

Proseguiamo l'ascolto di brani, novità di americana music e country con una band che da sempre ha un notevole successo. Parliamo dei Mumford & Sons, che sono usciti con il loro nuovo lavoro che si chiama Rushmere, e noi andremo ad ascoltare proprio la title track. E questo nome ha un nome ben preciso, perché è il nome di un laghetto sito nell'area verde di Wimbledon Common a sud di Londra, dove, secondo il mito adeguatamente pubblicizzato in occasione dell'uscita di questo album, la band venne concepita e prese forma per la prima volta nel lontano 2007. E allora ascoltiamoli, i Mumford & Sons con Rushmere. Don't she-

Si continua ora con una band che per la prima volta vi proponiamo, sono i Camp. Il loro nuovo singolo è Let Things Go, che più o meno dice così, almeno l'inizio: lascia andare le cose, non va bene per te o per chiunque altro, lascia andare le cose, l'hai portato avanti tutto da solo, metti giù le cose e ora riposati.

Ed ora, qui da Derfield, andiamo a chiudere con un brano che appartiene al repertorio di una giovanissima cantante country dell'Alberta, soli 20 anni, si chiama Berlin Broaded e il suo nuovo singolo è You and Me, un artista che si sta facendo davvero strada nel difficile mondo della country music. Lei è Berlin Broaded con You and Me.

E così, care amiche e cari amici, qui da Derfield siamo giunti al termine. Quest'oggi non pernotteremo in questo luogo perché davvero non abbiamo trovato un posto sufficientemente sicuro per poter dormire questa notte in questa città fantasma. Per cui faremo ritorno nella città più vicina, Garden City, in compagnia del professore universitario George Jun, che è stato davvero gentilissimo nel raccontarci tutto l'amore che lui ha per questa città fantasma che cerca in qualche modo, insieme ad altri amici, di preservare. Torneremo dunque a Garden City, lì mangeremo qualcosa, dormiremo e poi domani chissà, inizieremo io e Donato a pensare quale sarà la prossima città fantasma protagonista della nuova puntata di Coyote Moon. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi, da Maurizio Benvenuti e Donato. Ciao!

0: Si chiama Musica del Mondo ed è il nuovo album di Eugenio Bennato, oggi protagonista qui per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.
1: Tamora song, dance till you fall.

Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti qui dallo studio distaccato di Edmonton in Canada per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Era Eugenio Bennato con un primo brano tratto da Musica del Mondo. 12 brani che custodiscono l'essenza della musica popolare, dalla scelta dei temi come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l'eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti, a quella dei suoni, folk, etnici e world, sempre aperti a nuove contaminazioni. Ed Eugenio Bennato da sempre ci ha abituato a questo tipo di sonorità. Musica del Mondo è un viaggio verso l'altro, un movimento che è già in sé luogo di incontro, un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. Un disco che parte da Napoli, città dalle molteplici anime, sempre aperta ad accogliere l'altro per raggiungere il resto del mondo e le sue voci e integrarle in un unico canto. Un cammino palpabile nei luoghi evocati nei testi, nelle diverse lingue che intervengono nelle canzoni e nel ritmo incalzante degli arrangiamenti sostenuti da tamorra, batterie, chitarra battente e tamburi, che rappresenta perfettamente quello dei passi è quello del cuore. Lo stesso Eugenio Bennato, nel definire il suo album, dice che dipinge un sud che trascende la geografia italiana, parlando di radici e catene, di vite dimenticate, di diritti negati, ma anche di valori profondi, di senso di appartenenza, di resistenza e coraggio e di radici, così come ad esempio nella title track Musica del Mondo, che ha anticipato l'album, svelando il senso profondo di questo progetto. Il disco intero celebra la musica come strumento di trasformazione globale, in grado di custodire storie, unire i popoli e opporsi alle ideologie e all'arroganza di chi perpetua i conflitti. E allora noi ascoltiamoci ora Musica del Mondo. Oh.

Tutte le cose che ho scritto nel mio cammino le collego al senso del viaggio, racconta Eugenio Bennato. Che sia un breve tragitto in motorino sul lungomare di Napoli, o un viaggio in treno tra il nord e il sud dell'Italia, o un volo per tappe europee o intercontinentali, le melodie e i versi che penso, sperando che abbiano ragione di esistere, sono sempre collegate all'energia e al ritmo della marcia, alla nostalgia delle cose lasciate alle spalle, al mistero dell'incontro e della scoperta. Musica del mondo, che è l'ultima raccolta di mie composizioni, non sfugge a questa logica. Il disco unisce passato, presente e futuro, tracciando un percorso tra storie radicate nella memoria e voci che ancora risuonano di attualità, con brani come Mongiana, dedicato a un paese calabrese di appena 655 abitanti, la cui storia, come uno dei più grandi poli siderurgici d'Italia, è racchiusa in un piccolo museo, oggi dimenticato. Ascoltiamoci questa delicata Mongiana.

del mondo, ci ascoltiamo ora Torre Melissa, che rievoca il drammatico episodio del battello di migranti arenatosi sulla spiaggia calabrese nel 2019, ma anche l'intervento degli abitanti che, svegliati dalle richieste d'aiuto, salvarono tutti i naufraghi. Torre Melissa.

In questo lavoro c'è anche la struggente Limonia Varsavia, nata come colonna sonora del film The Lemon Tree, l'albero di limoni, di Bruno Colella, e dedicata a un cuoco siciliano folle e geniale che incarna quella passione capace di compiere piccoli miracoli. Ascoltiamola, Limonia Varsavia.

0: ragazza che vola fino a lasciarsi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treno a Varsavia, treno a Varsavia.

E andiamo a chiudere questo splendido lavoro di Eugenio Bennato, Musica del Mondo, con la riedizione di Canzone per Beirut, interpretata in questo disco da Eugenia Bennato, la figlia più piccola dell'artista, che riaccende l'urgenza di affrontare le sfide attuali. Ascoltiamo.

0: de briller, à Beyrouth de renaître.
1: E allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati alcuni brani da Musica del Mondo, il nuovo splendido lavoro di Eugenio Bennato, un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. E Eugenio Bennato da tempo ci ha abituato proprio a questo. Grazie, cari amiche e cari amici, per averci seguito in questo percorso sonoro. Da Maurizio benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
2: Radiotalpa.it.
3: Ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio.
4: Alberghetto.

Care amiche e cari amici, sono passati tanti anni, eppure ieri, sfogliando i tanti vinili per cercare un album in particolare, ecco che per caso mi ritrovo nelle mani un LP che ha rappresentato tantissimo per me. Allora io lo prendo in mano, riguardo la copertina e poi vado nella parte posteriore dove trovo quei titoli di quelle canzoni che ho ascoltato centinaia e centinaia di volte, e subito ho davanti agli occhi quelle tante giornate passate ad immergermi in quella infinita, dolcissima melanconia che la voce e i testi di questo cantautore erano capaci di generare in me. Era il 1976, allora io avevo 18 anni, e in quel periodo ascoltavo anche tantissimo i cantautori italiani come Guccini, De André, Claudio Lolli, Stefano Rosso, De Gregori, ma questo disco in particolare mi era entrato ancora più in profondità. Parlo di Renzo Zenobi e del suo Chiari di Luna. Un Renzo Zenobi che forse a tanti di voi dirà poco o nulla, eppure questo artista, per una parte della critica musicale, è uno dei più dotati cantautori italiani, stimato da tanti colleghi che hanno in vari modi, in vari momenti, avuto occasione di collaborare con lui. Tra i tanti ricordiamo Lucio Dalla, Ron, Conte e De Gregori, Francesco De Gregori, che così ne parla a proposito di questo artista, Renzo Zenobi. Il mio primo vero chitarrista è stato Renzo Zenobi, che suonava tutto pulitino e mi diceva sempre che dovevo imparare a suonare meglio la chitarra. Lui eseguiva dei finger picking impeccabili, con tutte le note che suonavano allo stesso livello, mentre io arrancavo dietro di lui dimenticando pezzi di arpeggi. Mi ha dato una grossa mano negli album Alice non lo sa e Rimmel, dove suona tutte le chitarre acustiche. E allora oggi, prima di parlare dell'album che amo in assoluto, Chiari di Luna, che è il suo secondo lavoro, Zenobi esce con il suo album d'esordio, A Silvia, prodotto dallo stesso Francesco De Gregori, un album che viene molto apprezzato dagli addetti ai lavori e dai critici musicali, e la canzone Silvia risulta essere una delle sue canzoni più belle, non solo di questo lavoro ma anche di tutta la sua attività musicale. E allora noi vogliamo partire proprio da questa canzone, un delicato bozzetto che racconta una giornata di licenza dal servizio militare trascorsa a Firenze, un brano che esce anche come singolo e che ha un buon successo. Silvia, Renzo Zenobi.

E così, nel 76, ecco che esce l'album di cui ancora oggi, a distanza di tanti anni, sono sempre innamorato. Parliamo di Chiari di Luna, con la copertina disegnata dallo stesso Francesco De Gregori. Da questo disco viene estratto il singolo E sei di nuovo solo. Ed è con questo brano che andiamo ad iniziare l'ascolto di Chiari di Luna.

pioggia nel tuo oceano di persone che ti regalano un ricordo solo con il libro aperto, disattento alle parole adagiate sopra i fogli

0: Tutti i brani presenti in questo album sono composti da Renzo Zenobi, mentre collabora a questi brani anche Ron, che suona il pianoforte e le tastiere. Noi ora ci andiamo ad ascoltare il brano che esce come lato B a questo 45 giri, presente nell'album Chiari di Luna, e si chiama La Musica.
1: Amava un pianoforte di vetro caldo, ancora non soffiato.

0: Chiari di Luna inizia con il brano Irma ed è la storia di un amore che finisce, come spesso accade, finisce senza una ragione apparentemente plausibile. Si dimenticò di fissarle l'appuntamento. Lei torna al suo lavoro e alle sue amiche, lui ai suoi pensieri, ai suoi ricordi, alla sua tristezza. Due stelle vicine che non si abbracceranno mai. Irma, Renzo Zenobi.
1: Quella sera si dimenticò di fissarle l'appuntamento. Così non la vide più per molti anni.

Renzo Zenobi, un cantautore anni 70 che non raggiunse mai il successo. Non politicizzato, ma attento all'aspetto poetico del verso e musicalmente tutt'altro che sprovveduto. E così, mentre tra i suoi colleghi usciti anche loro dal folk studio in quel periodo, Venditti già scalava le classifiche con Lilli e De Gregori si apprestava, nonostante i suoi capolavori, alla crocifissione politica, lui rimase solo con quell'ammaliante malinconia che, al di là del successo che non giunse mai, seppe però colpire e giungere nell'intimo, nel cuore di giovani diciottenni come ero io allora.

0: a distanza ormai di quasi 50 anni, quel fascino, quella malinconia, quella poesia velata di tristezza è ancora lì tra la copertina e il disco, e io ce l'ho tra le mie mani. Grazie Renzo, grazie per la tua arte, grazie per quello che mi hai saputo donare in quegli anni. Oggi Renzo Zenobi è ancora in attività, ha 76 anni, ha pubblicato 12 album, di cui 10 in studio e 2 raccolte, e il suo ultimo lavoro risale al 2018 e si intitola Volando. Questo era il mio omaggio a un cantautore che ho amato tantissimo e che ancora oggi, ascoltando le sue canzoni, continua a mantenere inalterato quel fascino che mi aveva regalato tanti, tanti anni fa.
1: Dove sono le ragazze di ieri?

0: È piccolo, è grande.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa e di X Generation. Per chi vuole vederci anche dal vivo e vedere le nostre belle faccine, siamo anche in live su TikTok.
2: Ho la barba pettinata, eh?
1: Siamo tutti bellini, siamo.
2: Belli, guarda.
1: Io ho tagliato anche i capelli.
3: Anche profumosi. Io.
2: Anche io, guarda, bellini.
1: Quindi ci siamo preparati per diventare dei modelli, anche non si sa mai, delle volte qualcuno che ci vede ci vuole come comparsa in un film.
2: Ma che stai a dire?
1: Va a capire che tipo di film. Comunque vabbè, riprendiamo senza andare fuori tema, siamo con X Generation, sempre qui in diretta da Via del Prete numero 7 Cattolica, con una nuova puntata che riprendiamo il percorso del calcio dagli anni 80 al 2000, per
2: il calcio nostalgico, ragazzi,
1: il vero calcio,
3: vero calcio.
2: Questo fa rabbrividire. Poi
1: sì, l'altra volta ci siamo lasciati con praticamente la fine del campionato dell'89
2: 89-90,
1: sì. Vinto dal da chi? Da quelli con la maglia azzurra?
2: Sì, mi sa di sì.
1: Quelli che hanno il somarello come mascotte.
2: Esatto.
3: I loro anni erano quelli.
1: Sì. Erano gli anni d'oro, sì. Adesso si sono rifatti un po' comunque.
2: Sì, cioè, dai. Ultimamente ci sta.
1: Hanno avuto con Conte, dai, un bel
3: rilancio.
1: Sì.
2: È così. E dopo quell'anno lì cosa è venuto fuori?
1: La cosa più bella che poteva succedere, secondo me.
2: Lo avevamo accennato già l'altra volta, e vengono fuori i mondiali ovviamente in Italia, ragazzi. È una cosa, per il paese è stata una cosa veramente
1: bellissima,
3: indescrivibile.
1: Stupendo.
2: Poi l'atmosfera, quell'estate lì. Eravamo piccolini, però durante le partite si andava fuori, magari i genitori guardavano le partite, io andavo fuori, giocavo a dar due calci al pallone nella piazzetta con gli altri bimbi. È stato veramente una cosa bellissima.
3: Bandiere su tutti i balconi.
2: Sì. Cioè.
1: Che spettacolo che era. La pelle d'oca mi viene per ripensare, guarda, quel momento. Perché poi comunque non eravamo tanto piccoli, eravamo in un'età che comunque le cose...
2: Tu avevi già 10 anni abbondanti, mi pare,
1: 11, sì.
2: Quindi noi eravamo magari 9, però
1: sono età che le cose, quando
3: le partite le iniziavi a godere, dai.
2: È stato una mesata.

0: giornata molto molto intensa, difatti
1: dall'8 giugno
0: all'8 luglio del 90, e fu la terza edizione a 24 squadre e è quella che nelle quattro edizioni complessivamente disputate con tale configurazione fece registrare la media gol più bassa, quindi diciamo i catenazzari vinsero un pochettino diciamo il mondiale, nel senso che comunque meno gol,
2: diciamo che la difesa era il miglior attacco.
0: Esatto, 115 reti per 52 incontri, pari a 2,21 gol di media, ed è praticamente la più bassa tra tutte le edizioni del campionato del mondo che fino a qui disputate, fino al 2022 incluso, no? Fino a oggi. E la mascotte,
2: chi non se la ricorda la mascotte d'Italia 90,
0: il Ciao era, secondo me molti l'hanno definita una mascotte abbastanza triste, stilosa, però aveva quel che di, non so, no dai, quando diciamo è talmente una cosa, magari è talmente brutta che fa il giro, poi
2: diventa carina, diventa, esatto. Dai,
1: la vedi così, dai, non era bruttissima, a me,
0: no,
1: mi è,
0: dai,
1: a me
0: è piaciuta tanto
2: dopo il peperoncino piqué, dai,
0: dopo
2: ci piqué, stava,
0: sì e fu ideata dal grafico Lucio Boscardin, e che fu la stilizzazione di un calzatore praticamente composto da elementi cubici di colore verde, bianco e rosso come la bandiera. E
1: c'è stato un concorso per farlo,
0: certo, sì. Abbozzava un palleggio e non tutti sanno che comunque scomposto e ricomposto formava la parola Italia. Infatti io quando sono andato a vedere ho detto no,
2: non ci potevi
0: non
2: credere.
0: Ci potevo credere, perché quella volta non si sapevano, cioè non ci pensavi a una cosa del genere. E fu il nome deciso in una sorta di referendum settimanale direttamente dagli scommettitori del Totocalcio, tra una rosa di 5, sì. Amico, si poteva chiamare Amico, Beniamino, Bimbo, Ciao o Dribbli.
2: Cosa hanno scelto?
0: Hanno scelto Ciao.
2: La parola più usata forse
1: in italiano,
2: Italia.
1: Che ci riconosce. Ti identifica comunque nel mondo, perché
2: certo.
1: Ciao adesso lo usano anche in America Latina, si usa a dire ciao, però è preso dall'italiano.
2: Quindi dai.
0: Esatto. E sì. La voce della nazionale in quel periodo storico fu di Bruno Pizzul, grandissimo, poi
2: indimenticabile,
0: poi lo andremo a vedere anche più avanti. E ci fu una trasmissione che durò per tutta la durata del mondiale, quindi dall'8 giugno, come dicevo, all'8 luglio, che si chiamò Minuto Zero, e a curare tutti i collegamenti erano i corrispondenti tradizionali di novantesimo minuto. Esatto. E che dire, citiamo qualche squadra del mondiale,
2: vogliamo,
0: Marco?
2: Citare prima
0: i giocatori della nazionale.
1: Dai, partiamo con quelli della nazionale, dai.
0: Dai.
2: Io direi partiamo da Walter Zenga, il portierone nazionale.
0: Il grande capitano.
1: Per tanti anni è stato comunque portiere della nazionale.
0: Sì. Poi c'è il grande capitano Franco.
2: Giuseppe Bergomi.
0: Franco Barisi, attenzione.
2: Luigi De Agostini, Ciro Ferrara, Riccardo Ferri.
0: Riccardo Ferri non è mio parente.
1: No, pensavo, io lo associavo a te comunque.
2: Paolo Maldini, Pietro Vierkwood, Carlo Ancelotti, Nicola Berti.
0: Fernando De Napoli. Poi in porta c'era anche Stefano Tacconi, Giuseppe Giannini,
1: grande, che ha fatto anche gol con
0: della Roma. Certo.
2: Sì. Giancarlo Marocchi.
0: Baggio, Roby, ovviamente.
1: Di Vincodino.
0: Andrea Carnevale, Roberto Donadoni, Roberto Mancini, Salvatore Schillaci, che fu poi una rivelazione, adesso andremo a vedere.
2: Gianluca Vialli.
0: Aldo Serena e il terzo portiere, che era un giovane, Gianluca Pagliuca.
2: Che poi lo rivedremo nelle prossime puntate, probabilmente.
0: Sì.
1: E nei prossimi mondiali.
2: Esatto.
0: Per chi si ricorda, questi giocatori qua vennero, diciamo, regalati nelle stazioni di servizio IP. Si furono le caricature, che si chiamarono i bomberini. non so se vi ricordate, sono quelli con
1: dei personaggi,
2: quelli sì, con il testone,
0: col testone grosso, che tuttora sono praticamente quasi
2: introvabili.
0: Si trovano, però magari non tutti.
2: Sono oggetti da collezione.
1: Io avevo trovato uno che li vendeva, e neanche un'esagerazione, ti dirò. Mi aspettavo di più.
0: Ma si trovano bene, però sì. Diciamo che quelle cose lì, dai, erano... Cioè, ti incentivavano comunque ad andare a fare benzina lì.
1: Sì. Comunque era il distributore italiano.
0: Sì, esatto. Nonché sponsor della nazionale.
2: E poi niente, dai, allora passiamo ai gironi. Il girone dell'Italia era composto da Italia, Cecoslovacchia, Austria e Stati Uniti. Poi c'era il girone della Germania Ovest, Jugoslavia, Colombia, Emirati Arabi. Altro girone, Camerun, Romania, Argentina, Unione Sovietica. Altro girone, Spagna, Belgio, Uruguay, Corea del Sud. Girone, Brasile, Costa Rica, Scozia, Svezia. E ultimo girone, Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi ed Egitto. Il percorso nel girone dell'Italia fu stradominante. 6 punti, 3 vittorie. Partiamo da Italia-Austria 1-0, olimpico gremito. Nel primo tempo gli azzurri colsero soltanto un palo esterno dalla distanza con Ancelotti. Al 75esimo Vicini sostituì Carnevale con lo juventino Schillaci. Passarono appena 4 minuti su un cross di Vialli. Fu proprio in entrata a realizzare di testa il decisivo gol.
1: Bellissimo gol.
0: Lui, ragazzi.
2: Grandissimo gol.
1: Sì.
2: Poi Italia-USA sempre finì 1-0. Dopo 11 minuti di gioco l'Italia passa in vantaggio. Assist di Donadoni. Giannini entra in area e supera Meola.
0: Tony Meola, il grande Tony Meola.
2: Per la cronaca, al 32esimo Vialli calcia sul palo il rigore.
0: Quindi poteva essere,
2: poteva
0: un
2: essere anche un bel
0: 2-0.
1: Sì.
0: Vabbè, però ci sta, eh. Squadre molto
2: abbordabili,
0: però comunque l'abbiamo portata a casa.
2: Terza partita del girone con la Cecoslovacchia.
0: Sempre all'Olimpico.
2: L'Italia giocò sempre all'Olimpico, se non dico male, nel girone.
0: Sì.
2: Aprì le marcature Schillaci, che deviò in porta un tiro da fuori area di Giannini. Raddoppio del Divincodino dopo aver ubriacata la difesa avversaria su Andy Dribbling. Grandissimo gol.
0: Ogni tanto me lo riguardo perché è veramente bello.
1: È un'icona di lui quel gol.
0: Sì.
2: Ovviamente vorrei dire che nel girone dove c'era l'Argentina, campione del mondo, il Camerun arrivò primo.
0: Sì. Ma il Cameron aveva un certo Roger Milla davanti che
1: è stata una rivelazione comunque il Cameron quell'anno.
2: Sì. Poi niente, l'Italia ovviamente si qualificò come prima e agli ottavi di finale incontrò l'Uruguay, che era arrivato terzo nel suo girone. Sempre all'Olimpico, una gara abbastanza, diciamo, facile, nel senso che partì un po' in sordina. Ma poi nella ripresa, grazie a un tiro di Schillaci, un colpo di testa di Serena, una punizione di Giannini.
0: Quindi anche Giannini quel mondiale è stato
2: fondamentale.
1: Comunque era forte Giannini,
2: il principe di Roma.
1: E
2: quindi anche, diciamo, dai, si sbarazzò abbastanza facilmente dell'Uruguay negli ottavi di finale. Quindi arrivò ai quarti di finale con una sorprendente Irlanda.
1: Sì.
2: Di Jackie Charlton. Vicini riconfermò Baggio e Schillaci in attacco. Dopo 37 minuti ancora Schillaci, su una respinta successiva a un tiro di Donadoni, appoggiò in rete il pallone dell'1-0.
0: Era sempre lì, sempre pronto.
1: Sì, sì.
2: Dopodiché il risultato non cambiò più, nonostante una traversa sempre su punizione di Schillaci.
0: Di Schillaci ancora, sì. Ma difatti poi il cammino comunque delle altre squadre, adesso l'Argentina superò solo ai calci di rigore la Jugoslavia, che tra l'altro aveva una squadra della Madonna, la Jugoslavia.
2: Era importante, era quella volta.
0: Poi andremo a vedere anche il perché. E la Germania Ovest batté la Cecoslovacchia.

0: anche giù a Napoli, poi il tifo era un pochettino diviso. E in campo tornò Vialli al fianco di Schillaci e il gol arrivò al 17° su un tiro di Vialli non trattenuto da Goicoechea e irruppe Schillaci, abile a portare in vantaggio ovviamente la nazionale. Nel secondo tempo, al 68° un cross di Olarticoechea permise a Caniza, tra l'altro anche lui militante del nostro campionato, di realizzare di testa la rete del pareggio. E dopo, tra l'altro, 518 minuti terminò così l'imbattibilità di Zenga, perché nel girone non abbiamo preso gol e quindi diciamo riuscirono a batterlo. E l'ingresso poi di Baggio, che nei supplementari sfiorò il gol su punizione, tra l'altro, e Serena al posto di Giannini e Vialli non smossero il punteggio dall'1-1 e scendò ai rigori.
1: Purtroppo.
0: Esatto, l'Argentina ovviamente li segnò tutti, mentre Goicoechea neutralizzò i tiri di Donadoni e Serena, sancendo una prode in finale che a una sudamericana in Europa mancava da 32 anni, e fu il Brasile in Svezia nel 58. Quindi eravamo, diciamo, un pochettino, dai, così stati sconfitti con un record,
2: Sì,
0: purtroppo.
2: però io vorrei aggiungere che comunque l'Italia ha sempre avuto una gran sfortuna ai rigori.
0: È ovvio, poi aspetta che
2: Sì, e poi andando avanti
1: ne
2: ne
1: riparleremo.
2: riparleremo.
0: Esatto.
2: E in più comunque adesso vabbè, Maradona è intoccabile, quello che volete, ma durante la partita ha commesso le solite sue maradonate, comunque si buttava per terra,
0: Ah
2: scenate.
1: beh, perdevano tempo,
2: Eh sì,
0: ovviamente. Ma
2: e lui era proprio un artista
0: era
2: in
0: uno
2: quello.
0: sportivo,
2: Sì,
0: si dice, no?
1: sì.
0: No,
1: Poi quella cioè nella partita, oltretutto, l'arbitro francese si distrasse e aggiunse ben 8 minuti in più al tempo supplementare.
2: sì.
1: Quindi, cioè, abbiamo
2: Ah,
1: avuto anche
2: si è
1: 8 minuti in più per
0: distratto un po',
1: provare a segnare,
0: si è
1: ma
0: distratto un
1: niente da
0: pochino,
1: fare.
0: esatto. Poi dopo l'altra semifinale vide la Germania Ovest contro l'Inghilterra, anche lì molto tirata perché finì 1-1 dopo i tempi supplementari e poi si andrò anche lì ai rigori dove praticamente ad eliminare l'Inghilterra, per chi avesse ascoltato la puntata del calcio inglese con Alessio, che
2: Ciao Ale.
0: salutiamo.
1: Alessio.
0: E fu proprio Waddle a sbagliare il rigore decisivo per l'Inghilterra, quindi diciamo che perdendo l'Inghilterra e vincendo la Germania, l'Inghilterra andò a fare la finale terzo e quarto posto contro di noi e la finale invece fu giocata da Germania Ovest Argentina. La finale per il terzo e quarto posto, ovviamente la finalina, si vide vincere col punteggio di 2-1. Con diciamo a segno il solito Schillaci che ci diede la vittoria e Baggio
2: Sì, è stato il regalino finale, dai, il
0: esatto
2: contentino.
1: sì, contentina, dai.
0: E nell'Inghilterra segnò un Platt che anche lui fu un giocatore che arrivò
1: Arriva in
0: diciamo
1: Italia anche
0: in
1: lui. Poi
0: Italia a giocare per Sampdoria, Lazio se non sbaglio
1: lo
0: e
1: vediamo
0: addio.
1: magari,
0: Sì,
1: dai.
0: poi lo vedremo. La finale la vinse la Germania Ovest con un gol di Brehme
1: Andy Breme.
0: su rigore, tra l'altro. E quindi, dai, diciamo che è stato un mondiale un pochettino sfortunato.
2: Sì, e quell'anno andò di moda appunto la maglia della Germania.
1: Sì,
2: Tutti avevano
0: sì.
2: quella
1: Tutti avevamo.
2: maglietta.
1: L'ultima cosa che direi, dai, miglior giocatore Salvatore Schillaci,
0: Ah, beh,
1: miglior
0: certo.
1: marcatore Salvatore
0: Salvatore Schillaci,
1: Schillaci.
0: 6 reti e quindi direi che
1: Diciamo che abbiamo passato delle belle notti poi.
0: sì.
2: Ma a proposito di notti, io metterei una canzone di Notti.
0: Metti
2: Sì,
0: sulla videocassetta,
1: la
0: dai.
1: più famosa.
2: Quindi Estate italiana di Edoardo Bennato,
0: la Gianna.
1: Nazionale.
0: Era una bella toppa quella volta
2: Ma
0: lì.
2: anche adesso, senza
0: Anche
2: toglierle niente all'età, insomma, si è mantenuta bene.
0: adesso. Vai.
2: Mettiamo la cassetta perché abbiamo proprio la cassettina.

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio, in questa bellissima, è il gol, l'esultanza dello stadio.
1: Una figata sì, pazzesca.
2: Sì. Ripartiamo dai, dal campionato 90-91, disputato dal 9 settembre al 26 maggio del 91. E in questo anno ci fu la gran vittoria della Sampdoria, 51 punti.
1: Con i gemelli del gol,
2: sì, Mancini-Vialli, sì, sì. E dal suo super allenatore Vujedin Boskov, con le sue frasi storiche.
1: Il rigore è quando arbitro fischia.
2: Se uomo a Madonna più di birra gelata davanti a TV con finale di Champions, forse vero amore, ma
1: sì,
2: non vero uomo.
1: È bellissimo.
2: Ci fu il debutto dell'ambizioso Parma di Nevio Scala.
1: Sì, tra l'altro c'è stato anche il passaggio di Bazzo, di Roby Bazzo, dalla Fiorentina alla Juve, se non
2: sì,
1: sbaglio.
2: Sì, che rinfocolò lo storico livore viola verso i torinesi, direi.
1: Sì.
2: E poi in quest'anno ci furono le squalifiche di Carnevale, dell'emergente numero uno Peruzzi, e nel Napoli, detentore del titolo, si mise in mostra il giovane Zola.
1: È vero.
2: L'unica nota positiva, sì, di quella stagione, perché ci fu la fuga di Maradona.
1: Perché?
2: Che chiuse mestamente la sua esperienza in azzurro con una positività alla cocaina.
1: Ah, ecco.
2: Iniziamo a vedere le prime partite in pay TV su Telepiù, per chi se lo ricordasse.
1: C'era già Telepiù?
2: C'era già Telepiù.
0: Cos'era? Era entrato in quegli anni lì o c'era già da qualche
1: anno? 90-91.
2: Da quegli anni lì. E vorrei ricordare un po' i giocatori stranieri più importanti dell'anno. Nell'Atalanta Stromberg e Vahir Caniggia, nel Cagliari Francescoli Herrera Fonseca, nella Fiorentina Dunga, il Genoa di Aguilera, Scuravi e Branco.
1: Via, boh, grande. Scura,
2: nel Parma Taffarel, Grun, Brolin. Nel Pisa il solito Diego Simeone.
1: È
2: e nella Roma
1: che è iniziato al Pisa.
2: Foller,
0: sì,
2: e Aldair.
1: Sì. E Berthold che fu preso.
2: Sì, sì. Dopodiché direi il Milan in quest'anno purtroppo non fu qualificato alle competizioni europee per effetto della squalifica erogata in seguito all'abbandono del campo durante l'incontro dei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro l'Olympique Marsiglia.
1: Sì, l'hanno praticamente lì non funziona un faro e Gagliani prende la squadra, cerca di portarla via per provare a vincere la partita a tavolino, ma ovviamente
2: non venne ben accolta da lui.
1: Tra l'altro il Marsiglia vinse nella partita di andata e lì eravamo sotto di 1-0, quindi non fu una gran mossa. Difatti quella stagione ci fu la squalifica e quindi non si andò a giocare la Coppa Campioni. Tra l'altro
2: che venne vinta
1: dalla
2: Stella Rossa,
1: l'Olympique
2: Marsiglia.
1: Esatto. E la Stella Rossa aveva una squadra veramente fortissima, perché giocatori come Savicevic, Stojkovic, eccetera, cioè tutta una rosa proprio
2: importante. Il gruppo degli slavi era
1: era molto ampio, quindi la Jugoslavia era completa e la Stella Rossa aveva portato parecchi giocatori. E la Coppa delle Coppe la vince il Manchester United, che
2: batte contro il Barcellona 2-1.
1: E la Coppa UEFA vide praticamente una finale tutta italiana, perché la Roma e l'Inter riuscirono ad arrivare in finale, dove l'Inter vinse la gara di andata per 2-0 grazie ai gol di Matteus e Berti, e la Roma vinse la gara di ritorno 1-0 col gol di Rizzitelli, ma non bastò e difatti l'Inter vinse,
2: alzò la Coppa
1: UEFA. E la Supercoppa europea e ovviamente venne giocata anche lì
2: di Champions,
1: esatto,
2: e la vincente di Coppa delle Coppe,
1: la vincente di Coppa Campioni,
2: Coppa
1: la
2: Campione,
1: vincente delle
2: vero,
1: Coppa delle
2: vero,
1: Coppe
2: vero.
1: Poi arriviamo anche a quello,
2: tutta
1: e
2: italiana.
1: Fu anche lì un derby tutto italiano che vide la Sampdoria affrontarsi contro il Milan, quindi lì praticamente la gara di andata si giocò a Genoa. E al gol di Mikhailichenko segnò subito dopo il pareggio Evani, mentre al ritorno
2: segnò?
1: Nel campo neutro di Bologna, tra l'altro, il Milan vinse 2-0 con i gol di Gullit e Rijkaard, ovviamente i due olandesi che portarono la Supercoppa europea del 1990 in casa a Milano. E tra l'altro la volta scorsa non abbiamo accennato la Coppa Intercontinentale dell'89, dove il Milan, vincente della Coppa Campioni contro lo Steaua Bucarest, andrò a giocare in Giappone, perché si tenne a Tokyo, contro l'Atletico Nacional, e di un grandissimo portiere, penso uno dei portieri più iconici della
2: anni.
1: Storia, un certo René Higuita, che le sue parate dello scorpione fece il giro del mondo, non in quella coppa, ma e fu difficilissimo batterli, perché il Milan li batté solamente supplementari con una punizione di Chicco Evani. Mentre la Coppa Intercontinentale del 90, il Milan ebbe un po' più
2: vita
1: strada,
2: più facile.
1: Sì, vita più facile, perché grazie ad un 3-0 superò l'Olimpia ad Asunción. In quella partita fece tutto Van Basten, ma non segnò, perché ci fu una doppietta di Frankie Rijkaard e nel mezzo un gol di Stroppa, tutto su praticamente assist o tiri che presero il palo di Marco, e quindi il Milan si portò la sua terza Coppa Intercontinentale in casa. E altra cosa, il pallone d'oro di quell'anno fu vinto da Lothar Matthäus.
2: Dopo il mondiale Coppa UEFA si è portata a casa,
1: esatto,
2: il pallone d'oro.
1: Sì, qua praticamente viene fuori, in questi anni qua c'è un programma televisivo dove andremo a scoprire la sua prima canzone della prima serie, che era il programma era Mai dire gol,
2: con la Jalapa Svens.
1: Con la Jalapa. Cosa dici, Nico? Ce l'ascoltiamo?
0: Chi è che la canta, la canzone?
1: La canzone viene cantata da un
2: mitico,
1: grandissimo, mitico Elio
2: e le storie tese.

0: Elio le storie tese, la sigla di Mai Dire Gol. Gol.
1: Poi toccherà fare delle puntate speciali su Mai Dire Gol, ma è una roba.
0: Ah, ma adesso ci arriveremo anche lì, dai.
1: Sì, sì, ci sta. Partiamo allora dal campionato
2: 91-92. A livello di regolamento, da segnalare una nuova norma, l'espulsione per il fallo di mano volontario. In questo campionato, oltre alla conferma del Parma, fece bene il neopromosso Foggia dell'allenatore Zdenek Zeman, che chiuse al nono posto grazie a un gioco altamente spettacolare.
1: Il gol che ha preso non si sa.
2: E direi anche dei tre stranieri che aveva in squadra, Petresco, sì. Shalimov e Kolivanov.
1: Tanta roba.
2: In questo campionato, oltretutto, ci fu il passaggio di Sacchi sulla panchina della nazionale italiana.
1: Esatto.
2: E chi è che andò a allenare il Milan in quell'anno?
1: Quell'anno andrò Fabio Capello.
2: Io un esordiente.
1: Un esordiente. Tra l'altro l'abbandono di Sacchi io lo vidi come una cosa, proprio un tradimento. Poi ci arriviamo più avanti, ma...
0: E comunque anche Capello è un ex calciatore.
1: Capello è stato un ex calciatore di Juventus e Milan anche, quindi veniva da una buona scuola, però era all'epoca sconosciuto. Un po' come, non dico il primo Sacchi...
2: Come Arriga, sì, dai.
1: Lui era già nel campo, dai.
2: E qui, dai, in quest'anno qui il Milan, non è, essendo squalificato dalle competizioni confederali, diciamo, ha avuto abbastanza vita facile in campionato, nel senso che con i suoi fenomeni Gullit, Van Basten e Rijkaard,
1: sì, diciamo che fece piazza pulita. Tra l'altro il capocannoniere, finalmente, diciamo, tra virgolette, senza problemi fisici, fu Marco Van Basten con 25 reti, quindi
2: dai, polverizzò, diciamo, un po', finì a 56 punti, la Juve a 48, diciamo che ha vinto abbastanza facilmente. In quest'anno, come stranieri, menzionerei nell'Ascoli un certo Oliver Bierhoff,
1: grande Oliver.
2: Nel Bari David Platt, che ne abbiamo parlato,
1: esatto,
2: prima.
1: Nel Bari.
2: Nella Fiorentina ci fu l'esordio di un certo Battistuta.
1: Tra l'altro il Bari, grazie al Milan, ebbe in prestito Boban per il primo anno.
2: E poi menzionerei nella Roma Aldair, nel Torino un certo Walter Casagrande e Schifo.
1: Dio boba,
2: che adesso poi Schifo. li vedremo nella finale della Coppa UEFA, perché il Torino in quell'anno lì arrivò in Coppa UEFA.
1: Ah, sì.
2: Contro l'Ajax, purtroppo. E qui all'andata finì due pari. Il Torino, ovviamente, doppietta di Casagrande. Nell'Ajax, Jonk e Pettersson. Al ritorno ad Amsterdam finì 0-0. E in questi anni qui come funzionava? Che chi faceva i gol fuori casa valeva doppio. Si porta
1: ovviamente
2: a casa la Coppa UEFA l'Ajax.
1: Però dai, comunque un Torino, vederlo così in alto, era tanta roba. Difatti quegli anni lì le squadre, come dicevamo nella puntata scorsa, le squadre
2: italiane dominavano.
1: Certo, sì.
2: E anche nella finale di Champions, che vide per la prima volta dopo oltre 30 anni un cambio di formula per aumentare il numero di gare giocate, arrivò in finale a Sampdoria dei gemelli del gol.
1: Sì, esatto.
2: Che però purtroppo contro il Barcellona venne dopo i tempi supplementari. Mi ricordo ancora un bolide di Ronald Koeman che sfondò la rete, penso.
1: Koeman aveva il piedino un po' forte,
2: quindi per la cronaca, poi dai, aggiungiamo la Coppa delle Coppe, è stata vinta dal Werder Bremen contro il Monaco, e il pallone d'oro lo vinse
1: Jean-Pierre Papin con l'Olympique Marsiglia, che comunque in quegli anni lì andava. Tra l'altro, io in questo campionato qua fu diciamo il mio primo campionato ad iniziare seriamente a seguire il calcio.
2: Perché
1: mi ricordo una cosa: in quei periodi lì c'erano dei giornalini, dei giornaletti, c'erano di tre squadre ovviamente.
2: Anche io ce l'avevo.
1: Inter, Juve e Milan, ed era Milan squadra mia. E mi ricordo benissimo come fosse ieri che mio padre, quando mi venne a prendere dalle elementari, tra l'altro con la 500 color amaranto, bellissima,
2: del Torino, quindi
1: più o meno, no, però era su un violaceo, no, okay. Era molto bella, sul sedile davanti, perché poi lì non è che c'erano i passeggini, i seggiolini eccetera, quindi sì, ti sedivi davanti al sedile, e sopra il sedile c'era questo giornaletto, dove praticamente la particolarità era che nella copertina c'era,
2: era adesiva,
1: era,
2: no?
1: Adesiva, ma nella copertina c'era, sì, il volto del giocatore, ed in quell'edizione lì, che era tra l'altro il terzo numero della prima edizione di Milan Squadra Mia, c'era Paolo Maldini, e quindi era tutto adesivo, sia la parte dietro che la parte davanti, ed era una roba, e te ti divertivi a staccare e attaccare gli adesivi di continuo. Tra l'altro dentro c'erano anche i poster.
2: Da appendere in camera. Chi
1: da
2: è che...
1: appendere in camera.
0: Io avevo
1: mia
0: cameretta di fianco al letto, che avevo praticamente di legno, e avevo tutti gli adesivi di Milan Squadra Mia attaccati, col poster ovviamente del Milan.
2: Io li mettevo sul diario, sui quaderni della scuola.
1: Bellissimo. Lì andava. Tra l'altro, un'altra cosa da menzionare in quegli anni era praticamente anche, ci fu l'europeo di calcio nel 92 giocato in Svezia dal 10 al 26 giugno, e come dicevamo nella scorsa puntata, l'europeo era composto solo da due gironi con otto squadre totali, quindi quattro squadre a girone, e qui c'era una particolarità dove nel primo girone comunque c'era Svezia, Danimarca, Francia e Inghilterra, dove ve le ho dette per ordine di punteggio: la Svezia finì con 5 punti, la Danimarca 3, la Francia 2 e l'Inghilterra 2. Nell'altro girone, comunque dominato dai Paesi Bassi e dalla Germania, tra virgolette, perché poi furono loro a passare con 6 e 3 punti, ci fu anche la Scozia e la Comunità degli Stati Indipendenti, che qui era il CSI. Il classico CSI romagnolo, no, non è vero. In realtà era un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunse il Turkmenistan come membro associato. Questo perché? Perché praticamente in quegli anni lì, poi magari faremo una puntata dedicata, in quegli anni lì la Jugoslavia non partecipò per via della guerra, quindi la UEFA decise di introdurre questo.
0: Che poi gliel'ha dato proprio all'ultimo momento l'annullamento, praticamente mi sembra 10 giorni prima che cominciasse il campo.
1: Sì, è stata una cosa molto molto
2: repentina. Dai.
1: Adesso poi magari ne andremo a parlare, perché questi episodi qua sono molto belli. Tra l'altro avevano anche dei giocatori in rosa, questi la Comunità degli Stati Indipendenti, molto molto forti, poi andremo a vedere. Insomma, le semifinali, andiamo subito un po' al dunque. Le semifinali videro Svezia contro Germania, e vinse la Germania 3-2, e nella Svezia segnò Brolin e
2: Kenneth Anderson,
1: due comunque che giocarono in Italia.
0: Nel Parma giocava per Brolin.
1: Brolin sì.
2: Sì.
1: Nella Germania
2: comunque. Segnarono giocatori.
1: Sì, esatto, segnarono Hesler e Riddle,
2: esatto,
1: quindi anche lì
2: tutti italiani.
1: Mentre la semifinale invece, l'altra, contro Paesi Bassi, contro Danimarca, si decise solo ai tempi supplementari, e no, non si decise, scusate, ai tempi supplementari,
2: ai
1: ma
2: rigori.
1: Andò ai rigori,
2: quella... a sorpresa poi,
1: esatto,
2: perché
1: io in quella partita lì mi successe una cosa particolare, dove la vidi in ospedale, perché in quel momento lì mi sono rotto il naso, e quindi ho seguito praticamente tutto l'europeo in ospedale a Rimini, tra l'altro, e quando Van Basten sbagliò il rigore contro la Danimarca...
0: Ti sei rotto il naso un'altra volta?
1: Più o meno.
2: Sei rimasto male.
1: Non è che sono rimasto benissimo.
0: Sì.
1: Dopodiché cosa succede? La Danimarca va a giocare la finale contro la Germania e porta a casa...
2: A sorpresa anche lì.
1: A sorpresa il titolo, vincendo per 2-0, tra l'altro. Quindi...
2: Io vorrei ricordare un certo Peter Schmeichel, diciamo, portierone della Danimarca.
0: Grande Schmeichel.
2: Che fece la differenza... anche un certo Brian Laudrup,
1: sì, diciamo che
2: poi arrivò in Italia,
1: aveva dei giocatori della Danimarca che veramente ti facevano proprio innamorare. Schmeichel era un armadio in porta, quattro ante, un po' diciamo l'opposto di Predom, che abbiamo visto la volta scorsa, che Predom era un gatto, ma Schmeichel veramente era un armadio che si tuffava a destra manca e parava di tutto, insomma. un super portiere. Da lì poi andiamo al campionato
2: 92-93,
1: dove anche lì diciamo il Milan chiude da trionfatore andando a vincere lo scudetto con un bel margine dall'Inter.
2: Sì, 14 vittorie e 3 pareggi, migliora il proprio record di 29 punti del torneo precedente. Esatto. Proprio un dominio fu,
1: sì,
2: anche qui.
1: Era il Milan degli invincibili. Tra l'altro quel campionato lì praticamente uscì una videocassetta, che ce l'ho ancora tuttora a casa, ogni tanto me la guardo, perché fu praticamente un campionato dove... E ci furono dei gol veramente veramente belli, e fecero proprio la videocassetta con i gol della Serie A 92-93, dove fecero vedere tutti i gol spettacolari che segnarono in quella
0: stagione.
1: Bisogna
0: che me la fai vedere quella cassetta.
1: È bella, ce l'ho
0: la
1: di
0: mettiamo
1: sopra.
0: In digitale.
1: L'ho sempre guardata parecchio. Tra l'altro cresce anche il numero di stranieri in rosa.
2: Esatto, importante sta cosa.
0: Sì.
2: Che diventano 6 tesserabili. Però al massimo se ne possono schierare 3 in campo, ovviamente.
1: Esatto.
2: E poi ci fu un'altra regola importante per gli anni, perché praticamente che riguardava i portieri, che in questo campionato non potevano più toccare con le mani la palla sul retropassaggio del compagno, a meno che non fosse di testa.
1: Esatto,
0: è vero,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero.
2: E
0: direi... quell'anno lì è entrata nella,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: legge,
2: per evitare
0: regola.
2: La
0: sì.
2: Famosa melina che sì. Si faceva. Gli stranieri più importanti in quegli anni lì nel Milan, io aggiungerei, oltre vabbè agli olandesi,
1: c'erano
2: un certo Savicevic,
1: sì,
2: Boban,
1: arrivò un Papen, Brian Laudrup anche, quindi
2: nell'Inter un certo Mattias Sammer, Dennis Bergkamp, che purtroppo non fu glorioso nell'Inter, però era importante in quell'anno.
0: Beh, come
2: un
0: nome,
2: certo,
0: gli ha fatto la maglietta per il marketing.
2: Un certo sì, Faustino, sì. Asprilla nel Parma.
1: Ma invece di Paul Gascoigne nella Lazio ne vorremmo parlare.
2: Aaron Ginter.
0: Ah, Gascoigne alla Lazio, vero.
2: E ci fu anche nella Sampdoria un bel acquisto.
1: Sì, lì praticamente
2: un bel cambio di maglia.
1: Arrivò praticamente in prestito dal Milan, Gullit, e poi dopo andremo a vedere anche cosa successe in un'altra sigla famosa, e, che arrivò dal Milan, ma e si aggiunse a Jugovic, Katanes e
2: Klinsmann anche.
1: Preso comunque dall'Inter.
2: Poi menzionerei anche un giocatore dell'Ancona, io me lo
1: è
2: ricordo
1: vero,
2: bene,
1: c'era l'Ancona.
2: Un certo Bomber Lajos Detari, ungherese.
1: Grande. Tra l'altro l'Ancona, in quella videocassetta che vi dicevo, c'è proprio, si vede la partita, e sono anche queste le cose belle di quel calcio lì, c'era la partita contro la Lazio, dove Signori, che giocò nella Lazio e fu il capocannoniere della stagione, con 26 gol se non sbaglio.
2: Sì, 7 su rigore.
1: Esatto. E dove Signori praticamente col pallone rosso, col campo di Ancona innevato al Conero, e fece mi sembra una doppietta, una tripletta, quindi fu una cosa fantastica.
0: Bellissimo, sì, perché si giocava con la neve quella volta.
1: Esatto,
0: come
1: giocavi
0: che...
1: con la neve, il campo si cancellavano le righe, quindi diventavano
0: è vero, solo le
1: era
0: righe
1: bellissimo,
2: e vedevi il pallone.
1: Tra l'altro c'erano sì. Dei risultati assurdi in quel campionato lì, diciamo che sotto la scia della stagione prima, che il Milan batte il Foggia 8-2 nelle ultime giornate, qui gli parte col botto, perché comunque ci furono dei risultati pazzeschi, 5-3, 5-4, cioè
2: diciamo
1: assurdo.
2: Che le
0: facevano i gol,
1: diciamo,
2: giocavano
1: che sì.
2: Abbastanza a viso aperto, direi.
1: Infatti quella cassetta lì è stata fatta proprio anche per questo motivo qua. E tra l'altro c'è anche da dire che le coppe...
2: Parlavamo prima della Champions League, no?
1: Parlavamo della Champions, ovviamente. Quindi cosa succede? Diciamo che questo anno qui, la stagione 92-93, è una transizione ufficiale, che la Coppa Campioni passa a chiamarsi UEFA Champions League. Tra l'altro, ovviamente, in quegli anni lì l'Europa era un po' dominata... dal Milan, ma anche dalla squadra francese che abbiamo detto prima, che era il Marsiglia, e anche lì arrivò praticamente a giocarsi uno scontro contro il Milan, che comunque, ripeto, è stato squalificato qualche anno prima per queste cose qua, contro il Marsiglia, e anche lì purtroppo vennero sconfitti per 1-0. su un gol di Boli da calcio d'angolo che diciamo era un pochettino
2: dubbioso. A Monaco poi si giocava la finale,
1: esatto, finale
2: dai.
1: Monaco di Baviera. Tra l'altro, dopo la vittoria vennero mosse anche delle accuse contro l'OM, contro l'Olympique Marsiglia e il suo presidente Bernard Tapie per aver truccato una partita del massimo campionato francese contro il Valenciennes, che praticamente cosa succede? Siccome il Marsiglia era ancora in lotta per il campionato, diciamo ha avuto strada facile in quella partita lì, quindi...
2: Prima della finale col Milan.
1: Sì, quindi. Esatto, prima della finale, quindi non si sono stancati più di tanto. Tutto ciò provocò la revoca del titolo nazionale all'Olympique Marsiglia.
2: La retrocessione in Ligue 2.
1: Fu retrocesso in Ligue 2. Per la stagione,
0: la Serie B.
1: La Serie B francese. E, quindi lì si furono delle cose che andarono a spostare, diciamo, il peso verso il Milan. Quindi l'anno dopo la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale le giocò il Milan. E invece la Coppa UEFA, Marco?
2: La Coppa UEFA venne vinta da un'altra squadra italiana, la Juventus, sto giro, contro il Borussia Dortmund. All'andata vinse 3-1 a Dortmund.
1: E qui venne fuori un certo Dino.
2: Dino Balzo e doppietta di Roberto Balzo per il Dortmund Rummenigge. E al ritorno uno scoppiettante 3-0 della Juventus a Torino con sempre Dino Balzo doppietta e un certo Müller. Poi
1: dominavano.
2: Sì, anche nella Coppa delle Coppe, altra vittoria di squadra italiana, il Parma a Londra, vince 3-1 contro l'Anversa.
1: Parma è cresciuto.
2: Con Minotti, Melli e Cuoghi.
1: Aveva una squadra fuori di testa, tra l'altro.
2: E in quell'anno lì, pallone d'oro, chi poteva essere?
1: Ah beh, dopo la stagione che aveva fatto prima e comunque...
2: Il campionato ha fatto da Matti.
1: Ha fatto da Matti e Marco. Marco Van Basten, e purtroppo in quella finale sfigata non giocò per il primo tempo, ma poi venne sostituito perché aveva problemi alla caviglia.
2: Purtroppo.
1: E anche qui abbiamo da menzionare di nuovo Mai dire gol, perché in quell'anno lì fece sempre con egli lo Storitese una sigla diciamo sul...
2: Sul passaggio Rod Gullit, no? Dal Milan alla Sampdoria.
1: Sì, esatto. C'era la scenetta, no? Non so se ve lo ricordate, dove c'erano i giocatori che cantavano e Gullit praticamente sulla testa di Attilio Rombardo suonava tipo il bongo.
2: La vogliamo sentire questa canzone?
0: Come si chiama il titolo?
1: Sunset Boulevard.
0: Eccola qui. Bellissima.

0: Bellissima, anche per chi si ricorda com'era.
1: Ah, la sigla era
2: strepitosa, fatonica, direi.
1: Sì. Allora, ragazzi, vado perché qui il tempo è veramente tiranno.
0: Non basta mai.
1: E diciamo che arriviamo al campionato 93-94, e dove c'è una squadra tra tutte che è il Piacenza, che è in controtendenza rispetto al calciomercato. Senti che canzone qua.
0: È un bel sottofondo.
1: Che è sempre più globale. Non tesserò nessun straniero, quindi era l'unica squadra italiana.
0: 100%
2: italiana.
1: Ovviamente si conclude con la vittoria del Milan dal 14° titolo, terzo consecutivo. E diciamo che, come detto prima, nasce il Milan degli invincibili. E tra l'altro, in una partita dove diciamo di campionato contro il Parma, andò a perdere l'imbattibilità, dove segnò a Spriglia, no?
2: su punizione, vero?
1: Tra l'altro. E quindi il cammino degli invincibili si arresta dopo 58 turni, quindi era un'eternità nel calcio. Era iniziato il 26 maggio del 91 con uno 0-0 San Siro proprio contro il Parma, nel giorno dell'addio di Arrigo. Sì, esatto. E quindi da lì il Milan non perse più. In quell'anno lì Seba Rossi, tra l'altro portiere storico del Milan,
0: che veniva dal Cesena,
1: esatto. Anche lui stabilì un record di imbattibilità, e che fu di mantenere la porta del Milan inviolata per 929 minuti. Il primato è iniziato il 19 dicembre del 93 e concluso il 27 febbraio 94, quindi ha superato in quel momento lì Dino Zoff, che ne aveva 903, e fu Kolivanov contro il Foggia di Zeman a interrompere
2: questa,
1: ovviamente,
2: imbattibilità.
1: Diciamo che questa imbattibilità è dovuta anche al fatto che aveva una difesa composta da dei mostri sacri, Tassotti,
2: tutti italiani, poi
1: esatto, Tassotti, te li cito in ordine,
0: vai,
1: Costa, Curta, Baresi e Maldini, quindi diciamo che era una roba,
0: un bel muro,
1: fuori, sì, un bel muretto, sì,
2: sì, sì, poi sì, vabbè, sì. A centrocampo Marcel Desailly faceva una bella diga, comunque,
1: esatto, anche. Sì, anche lui, difatti, come giocatori arrivarono,
2: Boban, Albertini,
1: esatto, il Milan lasciò gli olandesi purtroppo per via anche dell'infortunio di Marco, sempre più grave, anche perché nella stagione prima il suo ultimo gol fu contro l'Ancona, e quindi da lì in poi non riuscì più a giocare. Il Milan aveva come stranieri Desailly, Raducioiu, Papen, Laudrup, Brian e Savicevic e Boban, quindi si cambiò totalmente il registro.
2: Altro straniero che volevo nominare nel Genoa, un certo Kazumiura, il primo
1: giapponese.
0: Sì,
1: gioca ancora, tra l'altro, gioca ancora.
0: Ma quanti anni ha?
2: Ah, penso 54,
0: sì, ma non in Italia, ovviamente.
2: No, mi sa in Giappone.
0: Beh, dopo la scuola che ha avuto in Italia, in Giappone potrà andare avanti fino a 60 anni.
2: Sì. Ah, sicuro.
1: Ma volevo dire altre due cose riguardo al Milan, che comunque sia in quell'anno là, a dicembre del 93, grazie comunque alla squalifica del Marsiglia, andrò a Tokyo di nuovo a giocarsi l'Intercontinentale contro il San Paolo. Tra l'altro, partita bellissima. Io quella partita lì fu una delle partite più belle.
0: A che ora l'hanno fatta vedere?
1: L'hanno fatta vedere la mattina. E ti dovevi alzare tipo alle 5 della mattina, alle 4, mi ricordo.
0: Alle 4.
1: E insomma, fu contro il San Paolo, ma persero per 3-2. Ma fu una partita veramente
2: direi,
1: bella. Sì, io mi sono divertito, anche se poi la coppa l'ha alzata il San Paolo. E a gennaio di quell'anno andò a giocare la Supercoppa Europea contro il Parma, dove a Parma vinse il Milan 1-0 con gol di Papen, e quindi lì, diciamo, era un po' sicuro della vittoria. Ma invece nel ritorno, il 2 febbraio del 94, il Parma a San Siro, dopo i tempi supplementari, ribaltò e si portò a casa la Supercoppa Europea, quindi era un gran Parma.
2: Nestor Sensini e Crippa. per esatto. la cronaca.
0: Beh, il Parma quella volta,
2: il Parma quella volta, quell'anno lì arrivò in finale in Coppa delle Coppe anche, che purtroppo venne persa a Copenaghen contro l'Arsenal 1-0, gol di Smith.
0: Beh, non era una squadretta l'Arsenal.
1: No, avevano fatto entrambe un bel percorso, anche perché lì l'Arsenal andò a giocare anche contro il Paris Saint-Germain di un esordiente, diciamo tra virgolette, George Weah, che poi andremo a vedere.
2: Mentre nella Coppa UEFA arrivò sempre in finale una squadra italiana, l'Inter, che vinse contro il Salisburgo. All'andata a Salisburgo, a Vienna, vinse l'Inter 1-0 col gol di Berti. Al ritorno a Milano, sempre 1-0, gol di Wim Jonk.
1: Grande Jonk.
0: Comunque, mi sembra a me o la Coppa UEFA quella volta aveva più valore rispetto ad oggi?
2: Diciamo che le squadre italiane arrivavano sempre in fondo, bene o male.
1: Era un pochettino un po' più, dai, fatta... Cioè, erano gli anni delle squadre italiane dove dominavamo ovunque, quindi ci stava. La Coppa Campioni, ovviamente, diciamo... qui ci fu un bel percorso del Milan, dove diciamo negli ottavi di finale sconfisse il Copenaghen per 6-0 l'andata e 1-0 il ritorno, quindi aggregato 7-0. E poi ci furono praticamente due gruppi, gruppo A e gruppo B, non come adesso che ce ne sono 200, dove nel primo gruppo c'era Barcellona, Monaco, Spartak Mosca e Galatasaray. E nel secondo gruppo c'era il Milan, il Porto, il Werder Bremen e l'Anderlecht. Lì il girone, diciamo, fu vinto dal Milan di un punto sul Porto, vincendo due gare e pareggiandone quattro. Adesso non ve le vado a elencare tutte perché sennò poi...
0: Anche perché diciamo, siamo in chiusura.
1: Esatto, siamo in chiusura. E quindi cosa succede? Ovviamente come nell'Europeo le squadre si vanno a incrociare, quindi il Milan andò a scontrarsi contro il Monaco e il Barcellona contro il Porto. Il Barcellona vinse per
2: 3-0 contro il Porto
1: e il Milan anche lui portò a casa quella semifinale 3-0 contro il Monaco. Ricordiamo che nella gara di ritorno ci fu praticamente due cartellini gialli che andarono a squalificare, diciamo, parte della difesa del Milan, che furono quelle di Costa Curta e Baresi. Quindi il Milan fu ridotto con queste due defezioni contro una finale che si giocò
2: ad Atene,
1: contro un Barcellona che faceva paura, perché io mi ricordo quella volta a scuola me ne dicevano di ogni, no? Col fatto di Koeman, eccetera.
2: Barcellona di Johan Cruyff.
1: Di Johan Cruyff, che prima fece la foto con la Coppa, cioè ci furono parecchie cose in quella diciamo, partita lì, e il Milan partì per sfavorito al massimo. Io quella partita me la ricordo che, diciamo, purtroppo me la vidi da solo, perché mio babbo in quel periodo lì ebbe un funerale quella sera, quindi io rimasi a casa da solo con mia mamma e fu la prima finale di Champions League che vidi trionfare, e fu un'apoteosi. Quando tornò a casa mio babbo, io avevo appeso la sciarpa nel corridoio, perché fu veramente una batosta incredibile. Il Milan batté il Barcellona 4-0 e fu una di quelle finali assurde,
0: epiche.
2: Una spremuta di sangue
1: dove Massaro praticamente la chiuse quasi nel primo tempo, ma il gol che fece Savicevic all'inizio del secondo tempo al 47esimo con la telecronaca di Bruno Pizzul mi viene alla pelle d'oca.
2: Mi ricordo ancora Zubizarreta che cerca il pallone,
1: sì, una cosa proprio assurda. E
2: ma anche l'ultimo gol comunque è stato
1: l'ultimo
2: bello.
1: Gol di Desailly, che Cruyff lo infamò per tutto il tempo prima della partita.
2: Va bene.
0: E niente, comunque,
2: grande vittoria.
0: Con questa bellissima, diciamo, chiusura del Milan,
1: ci tocca chiudere anche a noi.
0: Chiudiamo in bellezza, quindi ci diamo l'appuntamento comunque alla prossima settimana e vediamo cosa uscirà dal cilindro di X Generation. E intanto vi salutiamo
1: con qualcosa di magico.
2: Buona
0: con
2: serata,
0: Marco, Alessandro,
2: e buona X Generation a tutti.
1: Alla
0: prossima
1: tutti,
0: settimana.
1: Ragazzi, alla prossima.
0: Vi salutiamo con un bellissimo brano dei Queen,
1: A Kind of Magic.
0: E vai.
2: E andiamo.

0: soulfestival.it.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio, un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
4: Ben ritrovati all'appuntamento musicale con Musica che Storia. Nell'episodio di oggi vedremo come dei luoghi comuni possono trasformarsi in un incendio che ha bruciato generi, mode e generazioni. Io sono Giovanni Guidi e voglio parlarvi di un posto nel nord dell'Inghilterra dove la pioggia non è solo acqua che cade, ma è ritmo, dove il grigio dei cieli diventa un colore sonoro e le strade bagnate riflettono la luce dei club, tra muri di mattoni rossi e sogni che non dormono mai. Manchester è una città che ha imparato a trasformare il rumore in arte, che ha preso la rabbia delle fabbriche, il sudore dei pub e le ha trasformati in canzoni che hanno cambiato il mondo. La città è in crisi. Fabbriche che chiudono, strade grigie, giovani senza futuro. E proprio in quel vuoto Manchester esplode. Non con il silenzio, ma con il rumore. Il punk irrompe come un urlo improvviso. È il 1976, quando i Sex Pistols sbarcano con l'Anarchy Tour all'Electric Circus di Manchester, portando il loro caos sonoro. Quel locale diventa subito una cattedrale sgangherata. Muri scrostati, sudore che cola, energia che brucia. Pochi mesi dopo, il Russell Club raccoglierà l'eredità, trasformandosi in un rifugio per chi cerca un nuovo linguaggio. Nascono fanzine artigianali, stampate in cucine e cantine, manifesti di carta e rabbia. La scena prende forma tra provocazione e poesia. Mettono ordine nel caos, tre accordi, velocità, ma anche melodia. E da quella stessa origine, Howard Devoto scappa per fondare i Magazine, più colti, più sperimentali, con Barry Adamson a guidare linee di basso torbide e moderne. Intanto, tra poesia e punk, si alza la voce del poeta maledetto, John Cooper Clarke, che recita versi taglienti come rasoi, sopra un tappeto di rumori urbani. Ma non è solo rabbia, i Distraction fondono punk e soul in chiave mod, mentre gli Harlem Spirit portano in città il battito caldo del reggae, segno che Manchester non è monocorde, è una miscela esplosiva di culture. Nel frattempo, nelle ombre dei club, si aggirano i Joy Division. La loro musica è diversa, cupa, intensa, ipnotica, con She's Lost Control, Ian Curtis canta la fragilità, la caduta, il lato scuro di una generazione. È punk, sì, ma è anche qualcos'altro. Una nuova lingua che cambierà tutto. Tra il 1977 e il 1980, Manchester diventa un laboratorio instabile e vibrante. Ogni concerto una deflagrazione, ogni fanzine un manifesto, ogni canzone una scheggia che incide la pelle della città. E mentre le fabbriche chiudono, si apre un nuovo mondo, rumoroso, nervoso, arrabbiato. Un mondo che non guarda al passato, ma un futuro tutto da inventare.

Manchester non è più solo rumore, ma un laboratorio sonoro. Nel cuore della città nasce un'idea folle, visionaria, la Factory Records. Sulle copertine dei dischi nessun volto, solo arte e numeri di catalogo. Tutto è parte di un linguaggio nuovo, firmato Tony Wilson e Alan Erasmus. Non è un'etichetta, è una filosofia. Il loro primo tempio è il FAC 251, The Factory, un locale che raccoglie i giovani, i ribelli, gli sperimentatori. Qui non c'è spazio per compromessi. Ogni gruppo porta la propria voce, la propria deviazione, la propria giungla sonora. Apre il coro Mark Smith con i suoi The Fall. Urla visionarie, ritmi ossessivi, testi criptici. Band instabile, sempre diversa, sempre fedele solo a se stessa. Diventeranno gli eroi personali di John Peel, voce radiofonica che li amerà fino alla fine. Poi ci sono gli strani Mutman, collettivo rumoroso, anarchico, quasi tribale. O i Bat Lynch Legs, con le loro atmosfere cinematografiche morriconiane, capaci di far incontrare western e wave. Ma in mezzo al caos una voce delicata, quella di Vinnie Reilly, con i suoi drutti column. Dalla parte opposta, gli A Certain Ratio diventano un funk glaciale, metropolitano, meccanico, bassi pulsanti, batteria scheletrica, voci lontane. È proto dance, è avanguardia. È Manchester che balla e pensa allo stesso tempo.

81, Manchester è una giungla sonora. Ogni sera al FAC 251 è un salto nel buio, un viaggio imprevedibile. Punk, wave, jazz, funk, poesia, malinconia. Factory Records diventa la voce di questa giungla, coraggiosa, disordinata, libera. E mentre il mondo ancora piange la perdita di Ian Curtis, Manchester non si ferma. Cresce, muta, si reinventa, sempre più forte, sempre più rumorosa.

Maggio 1982. A Manchester apre un locale destinato a cambiare la storia. L'Hacienda. Non è solo un club, è una cattedrale moderna, fatta di cemento e luce al neon. Nata dalla visione della Factory Records e dei New Order. Un ponte ideale con New York e con i suoi club e le sue notte infinite. Lì la disco e la no wave, qui la wave e il sogno post-industriale. La città ha trovato il suo nuovo cuore pulsante. Dalle ceneri dei Joy Division, orfani di Ian Curtis, i New Order risorgono con la forza diversa, meno scura, più danzante. Con brani come Temptation inventano un linguaggio che sposa elettronica e melodia. È musica da ballare, ma intrisa di malinconia. Il pubblico dell'Hacienda scopre che anche il dolore può diventare un floor filler. Accanto a loro suoni inaspettati. I Carmen, con la voce calda e vellutata di Carmen McCart, portano un soul elegante, un tocco jazzato, morbido e sensuale. Gli Swamp

Children offrono un new jazz sofisticato, raffinato, come un cocktail notturno da sorseggiare sotto le luci intermittenti della pista. E poi un'apparizione mitica. Nico, la musa dei Velvet Underground, approda a Manchester. Con Invisible Girl incide Procession, un brano lugubre, scuro, come una processione gotica. Il fantasma della New York di Warhol e Reed cammina ora tra i muri grigi di Manchester, portando con sé un'aura decadente. Nel club passa anche l'eccentrica Jane, voce fuori dal coro, figura enigmatica che si aggira come spirito libero nella scena. E Section 25, che sperimenta una miscela stranissima di avanguardia e dance ambient. Bassi pulsanti, sintetizzatori ipnotici, atmosfere sospese, musica che non è più solo una canzone, ma esperienza sonora. Un'anticipazione di ciò che, pochi anni dopo, diventerà la cultura rave. Tra il 1982 e il 1985 l'azienda è già leggenda, un laboratorio di stili, un melting pot di jazz, dance, pop e avanguardia. È il luogo dove i confini si cancellano, tra rock e disco, tra Europa e America, tra oscurità e leggerezza. Manchester si accende di notte. La fabbrica del rumore è diventata la fabbrica del ballo e da qui niente più sarà come prima.

Dopo le notti incandescenti dell'azienda, Manchester non si ferma. Nuovi locali aprono le porte e diventano fucine di talenti. È il turno dell'International e del Boardwalk, due club che raccolgono l'energia sotterranea e la fanno esplodere sul palco. Sono sale vive, sporche, piene di sudore e di promesse. Lì si suona, si sogna e si cresce. In parallelo, la città trova una nuova voce stampata, la rivista Debris, una pubblicazione indipendente, fresca, che documenta, stimola e talvolta lancia vere e proprie gemme preziose della scena. Sul palco, intanto, fioriscono nuove band. I James, protetti dagli Smiths di Morrissey, costruiscono un suono sofisticato, melodico, che li porterà lontano. Il pubblico li riconosce subito. La loro è musica capace di essere intima e universale allo stesso tempo. Gli Yarko mischiano generi come in un'alchimia perfetta: dance, soul, jazz, reggae. La loro musica vibra calda, fluida, internazionale, come se Manchester fosse già la capitale del mondo. Poi appare Edward Burton, il Manchester Busker, stravagante, ironico, con la sua chitarra ruvida e le performance fuori dagli schemi. Un personaggio che non si può classificare. E proprio per questo diventa il simbolo di libertà creativa. Dall'altra parte, l'energia selvaggia di Big Ed e Nils Rocking Rattlesnake. Rockabilly crudo, urlato, sudato, un ritorno alle radici del rock, ma filtrato dall'irriverenza degli anni Ottanta. Dalle ceneri fragili nei Blue Orchids nascono i Thirst, che raccolgono la tensione e la trasformano in nuova linfa, con suoni taglienti e pulsanti. E infine, come una rivelazione, gli Inspiral Carpets, con Garage Full of Flower, pubblicato in versione flexi disc allegato alla rivista Debris, regalano alla città un inno sotterraneo, psichedelico, destinato a germogliare. Quel brano diventa il simbolo del periodo, un fiore nato dal garage, fragile ma resistente, pronto a colorare la Manchester che si prepara a esplodere. Tra il 1986 e il 1987 la città vive una fase di transizione. Non è ancora Manchester, non è più solo post-punk, è un terreno fertile, un giardino nascosto, un garage pieno di fiori, pronto a sbocciare.

Manchester vibra senza sosta. La città è un cuore che batte 24 ore al giorno, un corpo che non conosce riposo. Nasce uno stato della mente, una condizione collettiva che verrà battezzata Manchester. Acido, trance, ballo, sogno e delirio. La Oldham Street diventa la nuova Hyde Asbury, strade piene di colori, musica e follia. Il paradiso e l'inferno convivono sullo stesso marciapiede. Manchester non è più solo città, ma mitologia urbana. Al centro di questa rivoluzione, gli Happy Mondays. Non sono semplicemente una band, sono uno stile di vita. Con Shaun Ryder e compagni, il rock incontra il funk si innamora della dance e la dance si perde nell'acido. Ogni concerto è una festa, ogni festa è un manifesto. Gli Happy Mondays sono figli sregolati della città e la città li ama proprio per questo. Intanto, due figure già note si raffacciano con nuove energie. Morrissey, ex Smiths, pronto a diventare icona solista con la sua malinconia tagliente, e Barry Adamson, ex Magazine, viscerale esploratore di sonorità noir, che inaugura una carriera personale, potente e visionaria. La nuova scena jazz cittadina non resta a guardare. I jazz de facto contaminano groove e libertà improvvisata, costruendo un ponte tra jazz e club culture. E proprio alla senda, un giovane talento comincia a scrivere la storia, a guy called Gerard. Con i suoi primi passi elettronici prepara il terreno per la jungle e la drum and bass, che esploderanno di lì a poco. Non mancano i seguaci della scuola di Paul Weller, i Bradford e i Too Much Texas, che riportano l'eco del mod revival dentro il caos psichedelico della Manchester danzante. Tra il 1987 e il 1988 tutto sembra mescolarsi: rock, jazz, acid house, poesia, funk, psichedelia. Le notti non finiscono mai, i giorni sono solo un intervallo tra due feste. Manchester diventa un esperimento sociale a cielo aperto, un laboratorio dove la musica è solo la punta dell'iceberg, di uno stato mentale collettivo, estasi, libertà, eccesso. La città si guarda allo specchio e non riconosce più il suo volto, ma non importa, a Manchester in quegli anni conta solo ballare.

Alla fine degli anni Ottanta, Manchester è ancora il centro del mondo. Musica, club, notte infinite. L'azienda continua a dominare la scena, ma attorno a essa si accendono nuove luci. Il Thunderdome e altri club raccolgono folle euforiche, pronte a ballare senza tregua. Eppure, sotto il suono pulsante dei sintetizzatori, serpeggia un'ombra. Nel 1989 una ragazza muore all'azienda per overdose di ecstasy. È un segnale che non si può ignorare. Tony Wilson è costretto a chiudere temporaneamente le porte del club. La leggenda deve arrendersi alla realtà. La musica lascia spazio alla malavita, alle sparatorie davanti ai locali, al lato scuro di quella festa senza fine. Anche il Thunderdome viene chiuso dalla polizia e il sogno di una città che balla comincia a incrinarsi. La Factory Records, che aveva fiuto per scoprire e lanciare, sembra smarrirsi. Le finanze vacillano, le scelte discografiche diventano incerte. Manchester non è più solo la città della musica, è anche la città del caos. Eppure, in quel clima di eccessi e contraddizioni, la musica continua a brillare. Gli Stone Roses si affermano come meteora abbagliante, energia psicadelica, una band destinata a bruciare in fretta ma a lasciare un segno eterno. I Dubsex portano il loro noise punk ruvido, rabbioso, mentre i carismatici Jerks scuotono le platee con presenza scenica e carica esplosiva. Nascono anche progetti geniali, gli Electronic, fusione di New Order e Smiths. E il basso di Peter Hook non si ferma. Con i suoi Revenge tiene viva la fiamma della New Wave. E poi c'è anche la psichedelia del North Side, che prosegue la tradizione lisergica di Manchester, mescolando rock e atmosfere sospese. Ma gli anni 90 portano anche una nuova voce. Il rap, un suono urbano, diverso ma coerente con la ribellione della città. Manchester non è più solo chitarre e sintetizzatori, è anche beat e groove. Il 1989-1990 è un momento sospeso. La musica è al suo apice creativo, ma la città è al collasso sociale. Manchester danza su un filo del rasoio, in bilico tra gloria e rovina. È davvero What the World is Waiting For, un grido, un sogno, una caduta.

Gli anni 90 si aprono con un nuovo respiro. Manchester non è più soltanto la città delle notti infinite dell'azienda. Il suo spirito ribelle ha trovato un nuovo palcoscenico, il Festival in the City. Non è solo un festival, ma un incontro, un laboratorio, un seminario aperto agli artisti. Una fucina di idee dove nascono collaborazioni, si tessono reti, si costruisce il futuro. Manchester si conferma fulcro delle avanguardie musicali, non solo nel Regno Unito, ma nel mondo. La città si apre a nuovi linguaggi, all'indie britannico, alla techno house internazionale. I Charlatans incarnano un suono indie della nuova decade, melodie che nascono nella polvere del post-Manchester e nel sogno della rinascita. I Chemical Brothers portano la città dentro il circuito globale della musica elettronica, fondendo techno, house e psichedelia in un suono rivoluzionario che esplode ovunque. E poi ci sono gli Oasis, giovani determinati, con una demo che diventerà leggenda. Columbia, il vinile 12 pollici portato alla Factory come una richiesta di contratto. La loro non è solo musica, è promessa, è destino. Il futuro del Britpop sta per nascere. Un'altra sorpresa arriva dalla voce di Tracy Gordon e i suoi Sphere, un tocco di femminilità, eleganza e sperimentazione che ricorda quando Manchester sia sempre stata laboratorio di suoni e identità. Ma intanto un'epoca si chiude. Il nightclubbing di Manchester, l'avventura della Factory Record, le notti di euforia e caos stanno lasciando il passo a nuove forme e nuovi linguaggi. Il sogno di Manchester è terminato. Eppure, i frutti di quella mini era aurea sono rimasti. Sono frutti pieni di energia, storie, intuizioni e sorprese. Un'eredità che può essere ascoltata solo con orecchie attente, pronte a cogliere la magia di una città che ha trasformato la musica in mito. Manchester, alla fine, non è mai stato solo una città. È sempre stato un palco. E arriviamo così in chiusura di questa storia e non posso fare meno di chiedere scuse per la mia pronuncia inglese e pensare che la musica non nasce mai per caso, nasce per necessità, perché quando fuori tutto è freddo, dentro devi accendere qualcosa. Ciao e a presto!

0: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: When

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Continua la programmazione di Made in Romagna, il progetto che propone i talenti più o meno nascosti che hanno le proprie radici in Romagna e che sviluppano i propri progetti musicali e artistici nelle più svariate direzioni, ma che prima o poi, in un modo o nell'altro, rivelano il legame col territorio. Made in Romagna è un programma radiofonico, ma molti degli artisti che presentiamo confezionano la propria musica anche con videoclip, condivisione social e aspetti multimediali che da decenni ormai obbligano i musicisti a realizzare prodotti destinati a essere veicolati sulle varie piattaforme, pensando quindi a un progetto non solo musicale ma multimediale, audiovisivo e vari collaterali. Un'eccellenza in questo senso è Francesco Malagutti. Francesco Malagutti, classe 1978, è un cantautore romagnolo e l'ideatore del progetto Francesco e Passabanda. Il nome richiama il filtro passabanda dell'elettronica, come quel dispositivo seleziona certe frequenze, così il progetto raccoglie, filtra e amplifica intuizioni, immagini, episodi di vita e piccole nevrosi quotidiane, trasformandoli in canzoni pop ricche di arrangiamenti, strumenti e contaminazioni. Ma Francesco non è un cantautore nel senso più tradizionale del termine, o almeno non soltanto. Nel tempo ha costruito un percorso in cui la canzone non resta quasi mai un oggetto isolato, ma diventa il punto di partenza di un mondo più ampio, fatto di videoclip, contenuti extra, backstage, collaborazioni e racconto. A tenere insieme tutto è l'autoironia. Le canzoni di Francesco usano leggerezza, immagini pop e comicità per raccontare ossessioni contemporanee, fragilità quotidiane e quel lato un po' assurdo che appartiene sia a noi sia al mondo che ci circonda. Tenere insieme musica, immagini, ironia, territorio, relazioni e vita vissuta senza mai separarle davvero. In questo senso Francesco non è soltanto un cantautore e non è nemmeno soltanto un content creator, è un autore di progetti che ha trovato una forma personale per filtrare il rumore e amplificare solo ciò che gli suona vero. Bene, siamo qui oggi con Francesco Malagutti, al quale diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici e le amiche di Radio Talpa, ciao Radio Talpa, è veramente un piacere essere qui e veramente grazie, io sono proprio contento di essere qua, posso dirlo che sono un po' gasato, dai, io sono... già, mi hai già fatto questa introduzione, cioè, mi hai fatto venire, mi hai messo un po' di ansia, quindi tutte queste cose che metto insieme effettivamente. Però bello, grazie.
1: Bene, allora partiamo subito in quarta con l'ascolto della musica, no?
2: Io direi
1: allora,
2: alla grande.
1: Allora, facciamo un po' una cronistoria un po' del tuo percorso, no?
2: Sì.
1: Poi tu ci racconterai i vari pezzi, i vari brani, come sono nati, come sono evoluti, anche i musicisti che hanno partecipato ai progetti.
2: Tu sei uno di loro, tra l'altro.
1: Io mi esimo.
2: No, tra l'altro
1: ho partecipato, sì.
2: Uno dei primi pezzi l'abbiamo fatto qui, era una cosa. Che era la cover di Sotto Casa di Max Gazzè, che possiamo magari anche far sentire se vogliamo.
1: Che adesso andiamo a sentire.
2: E l'abbiamo fatto qua,
1: Bene, ora Sotto Casa di Max Gazzè nella versione di Francesco Malagutti.

0: Bene, sotto casa. Allora, sotto casa
1: tra l'altro, posso dire, ma siamo sotto casa tua in questo momento. Secondo me è eccezionale il modo di partire.
0: Allora, sotto casa mia, no, sotto, esatto, casa, sotto casa tua. Era un pezzo che già aveva i germi del video?
1: Sì,
0: ovviamente. Intanto di che anno parliamo?
1: Oh, sai che non me lo ricordo. Oh, cacchio. Non me lo ricordo. Quando è uscito?
0: Quando
1: è uscito il pezzo, subito abbiamo bene o male fatto la cover, è stato quell'anno lì, adesso non mi ricordo. È stato il pezzo che un po' ha generato una svolta, anche perché è stato il videoclip con cui ho iniziato a collaborare con Mauro Asirelli, che poi è diventato veramente diciamo un pilastro dei videoclip e in generale di tutto quello che faccio, perché è una collaborazione che oramai dura da tantissimo.
0: Mauro Asirelli è un attore, performer, lui è specializzato nell'improvvisazione, no?
1: Nell'improvvisazione teatrale, sì. E ci siamo trovati subito benissimo, perché comunque lui intanto ha quella pazzia che probabilmente ci accomuna, sicuramente lo stesso spirito comico, ironico, e la dedizione, perché ovviamente quando fai queste cose, al di là di quello che è l'aspetto, diciamo, di divertimento, per divertire bene, io lo dico sempre, si deve lavorare, cioè fare il cretino lo devi saper fare, cioè, devi studiare per poter fare il cretino bene, poi dopo c'è chi ha delle doti, non entro nel merito, però e quindi questo sicuramente, e in sotto casa praticamente abbiamo fatto questo, abbiamo creato un videoclip in cui c'è questo prete che cerca di entrare in casa portando la parola di Francesco, che è la parola mia, e gli succede le peggio cose, ovviamente. Quindi se volete andate a vedere il videoclip su YouTube, ovviamente, e quindi da lì è iniziata comunque un po' l'avventura multimediale, diciamo, nel modo di raccontare delle mie canzoni e delle cover, come le affrontavo, ecco.
0: Bene, e quindi su questo filone continuiamo con il prossimo brano, che è Il mondo stretto in una mano.
2: E adesso che si fa? Non piangere Maria, c'è gente che va via e noi restiamo qua.

0: ma va.
1: Beh, in questo brano si comincia a sentire uno strumento che è la tua passione, l'ukulele, giusto?
0: Sì, l'ukulele veramente è lo strumento perfetto per me, perché è piccolo, semplice, mette allegria e di fianco insomma, al fatto di suonarlo, per esempio io mi diverto tantissimo anche a fare dei tutorial sull'ukulele. Tra l'altro esplorando quelle che sono le canzoni non solo del grande cantautorato ma anche della musica pop.
2: Desiderare

0: e consegnarti il mondo intero stretto in una mano ancora e desiderare.
1: Allora, intanto dico subito che Andrea mi ha permesso di fare il DJ e quindi di poter parlare, questo è un grandissimo onore, dopo ti offro da bere. Allora, il prossimo pezzo è Lasciarsi un giorno a Roma, che è una cover che abbiamo fatto del pezzo di Niccolò Fabi, riarrangiata in versione acustica e pianoforte, voce e violino, quindi c'è un riarrangiamento della canzone. E il videoclip in questo caso è un videoclip anche qui sempre un po' particolare, perché è ambientato a Bagnacavallo, quindi siamo nel cuore della Romagna, in Piazza Nuova. È vero, come c'è un classico videoclip in cui noi suoniamo, ma c'è un elemento distintivo, ovvero abbiamo inserito la campionessa italiana di pole dance, che è Laura Vigna, tra l'altro faentina, e che si esibisce sulle note della canzone.
2: Ecco, non perdetevi questo video che è veramente spettacolare, quindi nell'ambito delle collaborazioni, qui parliamo di musicisti che collaborano con gli atleti, cioè incredibile.
1: Esatto, quindi è così, è così. Beh, devi essere un po', no?
2: Sì, esatto.

0: Bene, allora passiamo al prossimo brano, che è il primo brano veramente cantautorale, nel senso che autore, musica e testi sono di Francesco Malaguti. In questo caso il brano si chiama La Tronista, ed è ispirato al personaggio, alla figura di Uomini e Donne della trasmissione TV, no?
1: Sì, esatto, è praticamente voleva essere un po' una parodia, voleva prendere di mira quella figura lì, delle persone che poi La Tronista incarna. Questo sono quelli che sono belli e in quanto tale pensano di potersi permettere di fare qualsiasi cosa. Come sempre, ovviamente, anche qui abbiamo cercato di raccontare la cosa in maniera un po' fuori di testa e un po' borderline, e soprattutto lo dico sempre, questa cosa, l'idea mi divertiva tantissimo, e quindi abbiamo ambientato il videoclip ad agosto, a Ferragosto, un mucchio di gente, un casino incredibile, alla baia di Maui. Saluto gli amici che tra l'altro ci hanno ospitato. Mauro Asirelli fa
0: di Spina.
1: Esatto, esatto. Mauro Asirelli fa il bagnino e c'è questa bellissima ragazza incontentabile che insomma cerca in qualche modo, gli stravolge la vita. Questo è il senso, ma più che altro devo dire la verità, La Tronista è stata una roba. Abbiamo tentato di fare una roba che è da fuori di testa, dopo, cioè, se vuoi chiamarla neuro la puoi chiamare, dopo che ho raccontato questa cosa qui vedrai. Cioè, noi abbiamo creato fondamentalmente uno spin-off, una web serie a puntate che si chiamava Inside La Tronista, in cui c'erano, ispirata a Inside Out, quindi tutto collegato al macro universo della canzone. Noi l'abbiamo fatto esplodere creando questo universo parallelo in cui c'erano queste due figure, queste due ragazze, una bellissima e una timidissima e un po' impacciata, che vivono nella testa della tronista, e a seconda del fatto che l'una o l'altra prenda i comandi, la tronista si comporta di conseguenza. Quindi avevamo tre attrici in location diverse. Questa cosa è stata fatta, non mi ricordo quanto tempo fa, ma non esistevano i telefoni con i cellulari, quindi fatte con la reflex, con programmi di editing che erano mastodontici. È stata una roba incredibile, difficilissima, ma è stata una grandissima palestra per imparare quello che è l'aspetto registico, che è una cosa che a me interessa tantissimo, e quindi sono quelle fatiche che poi ripagano nel tempo.
0: Bene, La Tronista.

0: direttamente da casa tramite SMS o il tasto verde del telecomando, potrete votare la parte della canzone che più vi piace. Digitate 1 per giudico quello che fai, 2 per giudico come lo fai e 3 giudico come sei. Ripeto, 1 giudico quello che fai, 2 giudico come lo fai, 3 giudico come sei. Buona festa!
1: Beh, come tutte le cose che succedono nella vita, poi ci sono i cambiamenti, ad esempio il matrimonio.
2: Ad esempio il matrimonio, la ristrutturazione della casa, sono tutti eventi che ovviamente sono mastodontici, sono enormi, e quando racconti, quando cerchi di fare musica come la cerco di fare io, no, ovviamente con progetti così grandi, ovviamente se hai la fortuna, e lo dico sempre, di avere una compagna che asseconda quello che, perché se no, ragazzi, come si dice in Romagna, è tona, capito? No, devo dire la verità, diventano momenti della vita personale, diventano parte del progetto, e insomma noi siamo contenti di averlo fatto, parlo anche per Silvia ovviamente, e quindi una canzone che per esempio è Sbadiglio, abbiamo confezionato il video durante la ristrutturazione della nostra casa, quindi io immagino che molti di voi sapranno cosa vuol dire ristrutturare una casa, quanto tempo ci vuole, ecco, immaginate che abbiamo, ho immaginato una storia mentre la casa era divelta, era sì, aperta come una scatoletta di tonno, e quindi ci sono dei personaggi che si muovono in una dimensione in questa casa che sembra abbandonata, e poi quando la casa è finita, abbiamo finito di girare il video, puoi chiamare la neuro, non c'è problema, hai capito? Quindi questo è Sbadiglio.
3: Sbadiglio è una canzone che ho composto ancora sveglio, ma sai da tanto che non dormo più, più o meno è da quando non mi sei più accanto.

0: Bene, ora dopo la ristrutturazione, ovviamente, è Maridas.
1: Esattamente. E vuoi non farci un video?
0: Sul matrimonio.
1: Ma di cosa stiamo parlando? No, è successo questo, ovviamente. Tra l'altro, adesso devo dire, allora, amici e amiche, sicuramente ci saranno alcuni di voi che si sono sposati. Sapete il casino di fare un matrimonio. Ecco, nel mentre facciamo un matrimonio di nascosto, perché questa canzone l'ho scritta per Silvia, ho scritto la canzone. Quindi mentre si sceglieva la bomboniera, ragazzi, c'è questa cosa qui. Il matrimonio l'abbiamo fatto a Cesenatico. Al museo diciamo di Cesenatico delle navi,
0: sì.
1: E poi praticamente c'è stato il ricevimento lì. L'idea, durante il ricevimento, ho fatto sentire la canzone a Silvia e tutto quello che è il video del matrimonio, tutto quello che è successo, l'ho confezionato e l'ho fatto diventare il videoclip ufficiale della canzone. Con una particolarità, la canzone si chiama Più di un film perché io ovviamente amo tutto quello che è il mondo pop cinematografico, e quindi la canzone fa tutta una serie di riferimenti cinematografici, per ovviamente usandoli come metafora per raccontare la mia promessa a Silvia. Andiamo a Tokyo, Madrid, questo è già il posto migliore. Lo sai comunque sia il piano da fare, sei tu che sei il professore.

0: Tutti vogliono un lieto fine, giusto? Ma le cose non vanno sempre così. Forse stavolta sì. Questa è la storia di Silvia e Francesco, che vissero per sempre felici e contenti. Vi amo 3000.
1: E alla fine c'è la voce di Angelo Maggi, che è uno dei più grandi doppiatori italiani, che praticamente sono riuscito a farci doppiare quella che è la chiusura del film Endgame, cambiando i nomi dei protagonisti e mettendo il mio nome e quello di Silvia. Insomma, è stata una roba...
2: Beh, un gancio.
1: Io posso dirlo? Cioè, quando Angelo mi ha mandato l'audio, io mi sono messo a piangere in casa, come un lullone proprio.
2: Beh, intanto che ascoltavamo questo brano, Francesco mi stava raccontando come è nata poi anche l'evoluzione del videoclip, no?
1: Sì, praticamente, cioè, il videoclip è stato appunto il video del matrimonio. Poi, come sempre, io quando ho delle idee sono così, le devo fare, e idee un po' fuori di testa. A un certo punto con Silvia abbiamo fatto un viaggio, siamo andati a New York, era una cosa che ci tenevamo a fare, e siamo andati a cercare tutti i luoghi più iconici di New York dove hanno girato dei film, e abbiamo confezionato tante clip legate alla canzone, che ovviamente si chiama Più di un film, no? Quindi siamo andati, per esempio, dove c'era, che ne so, la caserma dei Ghostbuster, cose che sono cose che a me emozionano. No, perché te, ragazzi,
2: da genuflettersi,
1: e quindi anche questo è un modo per comunque continuare a raccontare la canzone, condividendolo tra l'altro all'interno della propria vita personale, di un viaggio che fai, certo, con la tua compagna, certo. Cioè è sempre questo, la musica esplode e diventa, ecco, quella che sentite è Ti maledico, che è il prossimo pezzo. Comunque il senso è, la musica esplode e non diventa solo un videoclip, ma diventa altro, tutto quello che mi passa per la testa. A proposito di quello che mi passa per la testa, Andrea, sono contento di essere qui con te, ma ti maledico.
2: Prossimo brano, Ti maledico. Esatto. Io me la becco tutta la maledizione.
3: Amore, che dici? Mi sono truccata troppo?
4: Dipende, devi uscire con le amiche o devi uccidere Batman?
3: Sei talmente sfigato in amore che se vai in montagna e urli
5: ti amo,
3: l'eco ti risponde
5: ti vedo solo come un amico.
4: Abbiamo molto in comune. Per esempio, a te piace tanto viaggiare e io voglio che te ne vai.
3: A te piacerebbe fare sesso a tre?
4: Ma certo!
3: Allora corri a casa, forse sei ancora in tempo. Ti amo.
4: Aspetta, lo so, è di Umberto Tozzi.

0: Quando sarai mamma capirai.
1: Ma io sono un uomo.
0: Ah, allora non capirai mai un cazzo.
2: Va dove ti porta il cuore.
1: Poi chiama il cervello e fatti venire a prendere, che è meglio.
0: Quando Netflix dice, ops, qualcosa è andato storto, intende nella tua vita, perché non è normale guardare 22 episodi in un giorno.
2: Nel frattempo che aspetti il principe azzurro, potresti smetterla di farti tutto il reame.
0: Il cervello è composto dall'85% d'acqua. Visto? Non sei un imbecille, sei solo disidratato.

0: schiaffo alla finestra.
1: Io ti maledico, questo effettivamente è un brano che se non vedi il videoclip è zoppo, no? Nel senso che forse meno del 50% è la canzone e il resto è da vedere.
0: Sì, intanto quindi andatevelo a vedere, no? Esatto. No, è una canzone che nasce particolare perché io ero affascinato dalla pagina Io ti maledico, che è una pagina da 3 milioni di follower su Facebook e aveva delle battute molto irriverenti e quindi... Per me era fighissima questa cosa, l'idea di fare una canzone in cui c'è della gente che dice delle battute e poi a un certo punto subentra il ritornello in cui io ovviamente declamo il ti maledico. È una canzone che ognuno può dedicare, a ognuno, noi abbiamo tutti uno a cui dire ti maledico, sì, quindi è spendibile in qualsiasi ambito. E ti dico la cosa che mi fa molto, mi inorgoglisce molto, è che ci sono due voci, due doppiatori molto importanti, Mirko Cannella, che comunque ha doppiato Rio della Casa di Carta, è un giovanissimo e brillante doppiatore italiano, e Elena Perino, che è la voce della donna di James Bond negli ultimi James Bond e di Captain Marvel. Sono due ragazzi meravigliosi con cui abbiamo lavorato e peraltro abbiamo girato tutto il videoclip nel Faentino. Sì, siamo andati al Parco Bucci, siamo andati alla Torre di Oriolo, in altri location qui, quindi è stato veramente molto, molto bello come esperienza. Ecco.
1: E quindi la Romagna che entra in maniera prepotente con i paesaggi, gli scenari, le viste.
0: Beh, posso dirti una cosa? Guarda che nonostante io cerchi di puntare al mondo pop, a me piace tantissimo il discorso di rimanere collegato alla Romagna, cioè in generale cerco sempre di agganciarmi in realtà qui, perché intanto perché mi piace, perché è casa mia, e poi perché come dire, ti dà la possibilità di fare più cose, cioè il fatto di comunque di lavorare con associazioni, con enti locali e far vedere che ci metti il cuore, ci metti passione, ti apre la possibilità di lavorare con altre realtà, quindi secondo me è la cosa veramente importante.
1: Bene, la Romagna come palcoscenico, che
0: esatto,
1: è il prossimo prezzo
0: come palcosceno, attenzione,
1: palcosceno.

0: palcosceno. Allora, questo è un brano che diciamo è vissuto da in prima persona dai musicisti come sensibilità, no? Perché
1: sì,
0: il musicista adesso come adesso non può essere più solo un musicista, un player, deve essere anche un performer, quindi deve farsi vedere, deve recitare, deve apparire, no?
1: Sì, palcosceno è, posso dire, è proprio la canzone che mi sono dedicato a me, è una canzone che mi sono fatto un regalo io, perché molto spesso quando fai il musicista, quando provi a fare musica, vieni un po', come dire, ti lasciano con quella frase: ah, fai il musicista, sì, vabbè, vedrai che con la passione ce la fai, no?
0: Sì, oppure ti dicono: che lavoro fai?
1: Esatto, che lavoro fai? Cioè, allora questa canzone qui me la sono un po' dedicata, è una canzone che in qualche modo vuole anche prendere parte contro tutti quelli che sono un po', sai, i talent della musica, e in effetti nel videoclip quello che succede è che c'è un enorme, diciamo, X Factor in un teatro, c'è un, diciamo, un ospite che è il conduttore un po' malvagio, che gestisce i vari talenti, tra cui ci sono anch'io, in questo video devo dire compaio anch'io un attimo, e quello che succede, così ve la lascio lì, così a un certo punto, siccome è un palcosceno, il conduttore rimane in mutande, dico solo mutande di pelle, e balla insieme a tutto il pubblico, e sono tipo 70 comparse, solo per darti, così, darti questa,
0: cioè, qui è una produzione hollywoodiana,
1: è stato impegnativo, però è stato veramente divertente.
0: Beh, allora, intanto possiamo dire che già in questo pezzo è iniziata la collaborazione importantissima con un musicista di prim'ordine, di...
1: sì qui diciamo che l'arrangiamento è subentrato Nicola Peruc, che è un musicista incredibile, e già quando ha messo le mani ha veramente svoltato il pezzo, è stato veramente dandogli quel sapore, tra l'altro volevo un po' il sapore anni 80, un po' synth, e veramente incredibile.
0: E ecco, questa collaborazione è continuata con il prossimo brano che andiamo
1: a... che è un brano che devi essere un po' matto per ascoltarlo, perché si chiama
0: Matti Like.
1: Esatto. Allora, se parliamo di matti, penso di incarnarne una buona fetta, perché comunque questa canzone, che vuole ironizzare su quello che è il mondo dei social, la dipendenza dei social e così, ho pensato, un'idea così tranquilla, no? Di rifare per il 50° anniversario, di fare un videoclip a tributo Frankenstein Junior. Vedo una cosa, comunque, per un indipendente, no? Ma cosa vuoi che sia? Trovare un castello, capito? Mettere su un film in bianco e nero.
0: Che poi qui c'è Mauro Sirelli truccato da Marty Feldman.
1: Esatto.
0: Che fa il gobbo.
1: Quando mi è venuta in mente l'idea di fare Frankenstein Junior, che è così, sono quei lampi che arrivano mentre sei in casa e vedi un DVD in mano, la prima cosa ho proprio chiamato Mauro e ho detto: guarda, io ho l'idea e so già che cosa fai, tu sei Igor, e questa cosa, questa la devi assolutamente fare. No, devo dire la verità, è stato l'ultimo progetto, è l'ultimo progetto cronologicamente, difficilissimo, impegnativo oltremodo, però intanto ho avuto l'appoggio, sì, e poi ho avuto l'appoggio del comune di Bagnara di Romagna, che, cioè, noi abbiamo girato nel castello di Bagnara di Romagna, che è veramente spettacolare, e quando, insomma, Mattia Galli, il sindaco, che ringrazio pubblicamente ancora, mi ha detto: ah, Frankenstein Junior bellissimo, lo facciamo, io ho visto il castello e ho detto: ok ragazzi, ho detto solo una cosa: si può fare, perché è veramente incredibile.
0: E questo videoclip sta girando, sta sbancando i festival dei videoclip in giro per il mondo.
1: Sì, guarda, questo videoclip qui è veramente è l'ultimo pezzettino di un puzzle, come tu hai detto all'inizio, cioè a me piace tantissimo questa cosa della canzone, che non sia solo la canzone bidimensionale, ma dargli una dimensione video, e ovviamente fare un video, che questo è un video cinematografico, cioè fai riferimento a un film che è la commedia più famosa nel mondo, e quindi è stato veramente difficile, ma è veramente, sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto, e ho provato a fare uno step ulteriore, cioè ho provato a mandare un videoclip all'interno dei festival del cinema, e la cosa incredibile è che è stato selezionato, lo stanno selezionando, lo stanno proiettando, quindi un pezzo della Romagna, capito, è arrivata ad Amsterdam come l'unico videoclip indipendente, quindi l'unica realtà indipendente. Eravamo lì di fianco a colossi che, scusate, ma cioè magari mettevano 50-60 mila euro in videoclip, ovviamente non riesce a vincere, è chiaro, ma ti rendi conto che l'idea, cioè l'idea, la passione, la determinazione, secondo me questo è, e poi soprattutto l'onestà, cioè nel senso, io amo Frankenstein Junior, io te l'ho detto all'inizio della puntata, io faccio solo quello che mi piace, che mi emoziona, se mi piace mi emoziona e allora lo faccio e allora ne vale la pena del mio tempo.
2: Tra l'altro questa cosa dei festival che sta continuando ad accadere in questo momento mi ha dato la possibilità, mi ha fatto venire l'idea di creare un nuovo filone narrativo collegato alla canzone e a tutto il progetto che ho chiamato Matti Like Tour. È un video diario a puntate in cui mostro quello che succede in questi festival, perché in alcuni ci vado fisicamente, tipo ad Amsterdam ce l'ho andato con Mauro, in altri dove riesco vado con la mia famiglia, quindi racconto con queste brevi puntate sui canali social quello che accade all'interno dei festival, quindi faccio vedere quella che è la realtà dei festival.

0: Una curiosità sul Mattilai: sai che il tavolo, per esempio, dove è appoggiato il mostro è fatto con dei parafanghi di biciclette, e tutto il laboratorio di Frankenstein è costruito con dei materiali di recupero. Questa cosa perché dentro il progetto Mattilike ho avuto la possibilità di collaborare con uno scultore locale che è Renato Mancini, detto il Mancio. È un romagnolo doc, è spettacolare in persona ed è incredibile, per cui veramente lui costruisce opere con materiale di recupero, e quindi ci ha dato la possibilità intanto di realizzare il laboratorio di Frankenstein, quindi di rendere credibile il set, no? Ma renderlo anche autentico, originale, perché insomma costruito tutto a mano.
1: Benissimo, allora questo poi è l'ultimo brano che ascoltiamo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Francesco, ringraziamo Francesco, ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa. Noi con questo concludiamo la puntata di oggi, ci diamo appuntamento alle prossime, e un saluto a tutti da parte di Andrea
0: e di Francesco. Ciao, ciao amici, ciao amiche.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chilling Me Softly.
4: Un programma di Patrizio Sigona.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
5: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
6: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
7: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici di Radio Talpa e di Talpando di Chi, buonasera, di nuovo con voi in diretta fino alle 22, Melissa Galluzzi in studio ed Enrico Simoncelli in regia per ascoltare musica e per parlare di artisti anni 70, 80, 90. Questa sera protagonista è una donna meravigliosa, una grandissima artista degli anni 80 e hanno detto di lei che era la The Voice al femminile, una cantante, attrice e produttrice cinematografica. Stiamo parlando di Whitney Houston. Whitney nasce il 9 agosto del 1963 nel New Jersey, scompare purtroppo l'11 febbraio del 2012 a Beverly Hills, ma nella sua grandiosa carriera vende qualcosa come 220 milioni di dischi in tutto il mondo nella storia della musica. Parliamo di lei e per questa sera e partiamo con l'album debutto della cantante, porta il suo nome, Whitney Houston, pubblicato il 14 febbraio dell'85. Vince la Grammy Hall of Fame Award e American Music Award al miglior album pop rock. E allora da qui, primo brano in ascolto per voi, All at Once.

All at Once, brano di Whitney Houston tratto dal primo album che porta proprio il suo nome. Questa sera vorrei salutare come sempre alcuni dei nostri amici che ci stanno ascoltando: Carla da Pesaro, Fabio da Milano e Giada da Riccione. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi anche questa sera. Ciao ciao ciao. Bene, dicevo, Whitney Houston, sono 20 gli album pubblicati da questa meravigliosa artista: 8 in studio, 1 live, 6 colonne sonore e 6 raccolte. Ma ora per voi un altro pezzo che fa parte del suo album esordio, High Will, High Note.

La The Voice, Whitney Houston, seconda posizione nella lista della rivista Rolling Stone per i 100 migliori cantanti di tutti i tempi. Il secondo album è chiamato semplicemente Whitney, risale al 1987 e da qui un altro grande successo conosciutissimo in tutto il mondo, scritto, pensate, dagli stessi autori di Like a Virgin di Madonna. Lui era Billy Steinberg e Tom Kelly. Arriva per voi So Emotional

Bentornati a Talpando di Chi, questa sera con noi la voce meravigliosa di Whitney Houston. Su Emotional era il brano appena ascoltato e dallo stesso album Whitney, il secondo in studio, arriva la bellissima I Wanna Dance Will Somebody.

0: Chissà se qualcuno starà ballando su queste meravigliose note conosciutissime che non hanno davvero tempo. Ora io non so davvero se qualcuno balla, ma io sono certa e ve lo posso assicurare che qualcuno ha gli occhi fuori dalla testa. In regia il nostro Enrico, che lui si guarda ovviamente tutti i video che passano davanti, perché io annuncio le canzoni, lui le mette e nel frattempo guarda i video. Questa sera abbiamo niente proprio di meno che Whitney Houston. Enrico non si tiene, ora ve lo dico, però ecco, io possiamo andare avanti, Enrico?
1: Possiamo
0: farcela. Bene, allora ancora dall'album Whitney per voi, Didn't We Almost Have It All.

E questo era il brano che assieme ai due precedenti chiude la trilogia scelta per voi dal secondo album di Whitney Houston. Nel 1990 pubblica il suo terzo album in studio, I'm Your Baby Tonight. Ascoltiamo l'omonimo brano che vince la Billboard Music Award come miglior album e miglior interpretazione vocale per la Grammy Award. I'm Your Baby Tonight.

L'anno 1990 è l'anno dove viene pubblicato I'm Your Baby Tonight, appena ascoltato, ed è anche l'anno dove Whitney Houston sposa il famoso rapper Bobby Brown e dal quale nasce l'unica loro figlia, Bobby Christina Brown. Nel 90, quindi il 1990, è anche l'anno per Whitney dove recita come protagonista nel film La Guardia del Corpo, dove nasce I Will Always Love You, colonna sonora del film, e la ascoltiamo adesso. I Will Always Love You.

I Will Always Love You, colonna sonora del film La Guardia del Corpo, fa vendere, pensate, a Whitney Houston oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Altro brano famosissimo e dal film è la conosciutissima I Have Nothing. Per voi a Radio Talpa, talpando di chi?

Nel 1996 per Whitney arriva il nuovo film The Preacher's Wife, la colonna sonora porta lo stesso nome ed è anche un film dedicato al gospel. Da questo album original soundtrack album, la favolosa Step by Step.

Uno sguardo dal cielo, The Prisoner's Wife, colonna sonora dello stesso film, original soundtrack album per Whitney Houston. Da qui abbiamo ascoltato Step by Step ed ora sempre da The Prisoner's Wife possiamo ascoltare l'estratto I Believe in You and Me.

Nel 1998 arriva il quarto album in studio per Whitney Houston, My Love Is You Love. Con questo disco vince l'NRJ Music Award come album internazionale dell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, My Love Is You Love.

My Love Is You Love, Whitney Houston, è stata anche la colonna sonora del film Il Principe d'Egitto con Mariah Carey. A maggio del 2000 esce il doppio CD antologico Whitney, The Great Hits, con alcuni brani inediti. Dopo il 1998 l'artista è vittima purtroppo di abusi dati dagli eccessi e anche problemi con il marito, ma nonostante ciò la Arista le offre un contratto per 100 milioni di dollari e lei si mette subito al lavoro con il nuovo album, quinto in studio. Esce alla fine del 2002 dal nome Just Whitney. Dopo la pubblicazione di un album di Natale, il sesto in studio, The Holidays Album, alla fine del 2003, la cantante si separa dal marito e rimane ferma per ben 4 anni, ma nel 2007 finalmente torna con The Ultimate Collection, la raccolta che racchiude i più grandi successi di Whitney. Vende oltre 1 milione di copie solo nel Regno Unito. Nel giugno del 2008 esce solo sul web il brano Like I Never Left. Finalmente nel 2009 però arriva il disco ritorno, la prima collezione di inediti in 7 anni. I Look to You. Ecco l'omonimo brano per voi.

A seguito dell'album I Look to You escono alcune esibizioni televisive per Whitney Houston e un tour mondiale. Nel 2011 Whitney produce il remake del film Sparkly, nel quale ha un ruolo da protagonista. La grande artista scompare nel 2012 purtroppo a Beverly Hills e poco dopo inizia la pubblicazione di antologie commemorative. Prima di farvi ascoltare, purtroppo anche per questa sera, l'ultimo brano per voi, su questa meravigliosa cantante che ho veramente nel cuore, una nostra Whitney Houston. Noi vi salutiamo, vi vogliamo ringraziare per essere stati nuovamente in nostra compagnia, come ogni mercoledì e sempre in diretta dalle 21 alle 22. E quindi noi vi aspettiamo la prossima settimana con Melissa Galluzzi Studio, Enrico Simoncelli in regia per parlare di musica artisti anni 70, 80, 90, sempre a Talpando di Chi, naturalmente sempre a radiotalpa.it. Ed ora, per concludere il momento magico con Whitney Houston, ecco per voi One Moment in Time. Notte.

Hey, tu che ci stai ascoltando? Chiedi chi era Radio Talpa negli anni 70 e 80. Ti diranno che era una radio ribelle, che sfidava viso aperto la banalità, il bigottismo ben pensante e l'individualismo narcisista. Come? Con l'impegno delle persone, unendo giovani e meno giovani, donne e uomini, in un grande progetto collettivo culturale, sociale e politico. Qui le parole rivoluzione e utopia si praticavano dentro e fuori di ognuno di noi, perché libertà e dignità sono beni preziosi che non si contrattano, libertà e dignità si conquistano. Radio Talpa è la storia di quella generazione. Oggi, dopo 40 anni, siamo ancora qui e più incazzati di prima. Diffida delle banali imitazioni. Ascolta Radio Talpa, radiotalpa.it.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Santa Monica a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Siamo a Cattolica, in via del Prete 7, negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per un nuovo appuntamento, un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. I viaggi musicali di questo format sulle strade d'America sono la costante ricerca di poesia, introspezione e profondità espressiva, ma anche di divertimento, intrattenimento e buone vibrazioni, sempre all'insegna dei suoni legati alle radici. Country music, folk, blues e soul sono le coordinate entro le quali si muovono i musicisti, i cui temi vanno dall'autobiografico al sociale, fino ai messaggi universali di condivisione e uguaglianza. Quello che ogni settimana cerchiamo, insomma, di veicolare attraverso le canzoni proposte. E allora oggi Happy Trails apre con voci femminili che sanno come unire suoni moderni e mainstream, ma che non dimenticano la classica country music. Kacey Musgraves e Miranda Lambert sono entrambe texane e in questi anni stanno avendo un notevole successo grazie ad un approccio fresco e brillante, ed è il primo brano di oggi che ci porta lungo il confine tra il Texas e il Messico, ed è estratto dal nuovo lavoro per Kacey Musgraves che omaggia le proprie radici.

Californiana di nascita, Emily Nanny è un'altra delle voci che in questi anni si stanno affermando a Nashville, portando una ventata di freschezza grazie al mix di moderno e classico con una spruzzata di tipico Southern feel in cui ogni tanto trova spazio anche il soul e il rock.

Ancora a Texas, ora con la voce di Kevin Morby, che a differenza di molti suoi conterranei non si affida alla tradizione, ma cerca nuove strade tra inflessioni indie folk e tentazioni pop che fanno della sua musica un intrigante intreccio di sonorità che attraverso i suoi 7 dischi solisti gli ha dato notorietà specialmente tra il pubblico giovane che segue il rock.

Proseguiamo in questa prima parte con artisti che arrivano dal Texas con una nuova proposta, quella di Calder Allen, nipote del grande Terry Allen, pianista, compositore texano, autore di quel capolavoro di Labo con Everything, tra gli altri. Dopo alcuni tentativi non proprio riusciti, incide ora un album che può proporlo come musicista credibile e dotato dei numeri giusti per emergere. Un nome comunque da seguire con attenzione e noi di Happy Trails sicuramente lo faremo.

Protagonisti di quella Nashville legata alle tradizioni folk che ha nella zona est della città il suo cuore pulsante, Eric Brace, Tom Jutz, Danny hanno legato le proprie carriere grazie ad una grande affinità stilistica. Da qualche mese è stato pubblicato un album che ha già trovato spazio qui ad Happy Trails e che ora riprendiamo con la canzone che dà il titolo a un disco di grande finezza e poesia.

Figlio di Steve Young, figura guida di una country music sempre legata alla sua accezione più genuina e autentica, scomparso purtroppo da qualche tempo, Jubal Lee Young sta portando avanti una carriera in cui alterna il lavoro del padre con una personalità vicina a influenze bluegrass, folk e anche rock. Dal suo più recente disco solista, ecco la title track, efficace esempio proprio della musica di questo artista.

Nativo di Knoxville, in Tennessee, Ed Snoderly è cresciuto con la più pura mountain music tra folk, old time e bluegrass. Per anni ha vissuto a Boston, dove ha frequentato assiduamente i club della città, per poi fondare il duo Brother Boys, che per un certo periodo lo ha legato a Eugene Wolfe. Bene, Ed Snoderly ha ripreso una carriera solista che sta dando frutti davvero prelibati con questo suo nuovissimo album, da cui ascoltiamo un brano che già dal titolo evoca il meglio della roots music, When Doc Watson Come to Johnson City.

The Glass Hours sono una bella realtà del cantautorato folk e unisce la personalità di Megan Barbera dal Colorado e Brad Armstrong dall'Alabama, un duo che ha inciso un disco dalla cristallina bellezza, che mantiene saldi i contatti con la tradizione in un ambito estremamente interessante.

Le stesse radici guidano la musica di Mike Holland, nato e cresciuto a Lincoln, in Nebraska, anche se il suo girovagare lo ha portato a risiedere un po' dappertutto negli States. Brillante songwriter, Mike Holland incide con quell'entusiasmo contagioso che gli sta portando ammiratori nei molti club americani della infinita provincia americana.

Con Terry Cline si torna in Texas e si torna con un nome tra i più rappresentativi della canzone d'autore del Lone Star State, una manciata di album proposti con grande talento ed espressività e questo suo nuovo lavoro che apporta ulteriore solidità ad un repertorio di prim'ordine.

The Cousin Project è un progetto nato per raccogliere fondi per diffondere un'agricoltura sostenibile un po' in tutto il mondo. E i protagonisti sono una coppia di musicisti che da quasi 3 lustri incidono con bravura e regolarità, portando all'attenzione degli appassionati una canzone d'autore di ispirazione folk. Steve Mayone e Christina Stickers si possono avvalere di un innato talento nel ricercare melodie profonde e ispirate, e le loro personalità si fondono con grande naturalezza.

Chiudiamo la puntata di oggi spostandoci in Canada e per la precisione nelle Gatineau Hills della provincia del Quebec. Lì troviamo Kate Wickes, chitarrista e banjoista profondamente legata alla tradizione palacchiana, e il suo approccio folk mantiene inalterate bellezza armonica e incisività, portando nel tempo dischi caratterizzati da una grande purezza acustica, poesia e fascino, per congedarci dunque e dare appuntamento al prossimo viaggio. A lunedì prossimo.

0: elbow my way back into the store.
1: E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi termina il percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. I viaggi musicali di questo format sulle strade d'America, anche oggi, hanno ricercato la poesia, l'introspezione e la profondità espressiva, ma non è mancato sicuramente il divertimento, l'intrattenimento e le buone vibrazioni, sempre all'insegna dei suoni legati alle radici, country music, folk, blues e soul. Queste sono le coordinate di Happy Trails e anche oggi sono entrate in questo format nelle canzoni che abbiamo avuto il piacere di condividere ascoltandole oggi. Da Maurizio Benvenuti a Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Come al solito noi ci ritroviamo tutti insieme lunedì prossimo per un nuovo appuntamento con Happy Trails. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: Is it often I heart dinosaur soup?
4: I heart water. I heart Andy Hole.
3: I heart radio.

0: musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Linux 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.